0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: La musica grande. La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
2: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Radio Alta.

Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un importante passo oggi è stato fatto in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea della TEB, la tranvia elettrica bergamasca, tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio è stato infatti dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 2026-2028, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6 milioni e mezzo di euro, saranno suddivisi in 3 anni. 1 milione e mezzo nel 2026 e 2 milioni e mezzo sia nel 2027 sia nel 2028. Il prossimo passaggio istituzionale, atteso tra il 22 e il 24 luglio, è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti, ha detto. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro gli interessi del territorio e dei cittadini. È questo il metodo, ha concluso, che consente di trasformare i grandi progetti in opere realizzate. Intanto transitare sul ponte di Calusco dopo la chiusura di quello di Brivio è diventata una vera e propria impresa. La situazione viabilistica si è fatta molto difficile.
2: È un incubo tutte le mattine, anche perché io per fare Calusco-Robbiate, che sono più o meno 6 chilometri, 7, io devo uscire di casa alle 7 per essere al lavoro alle 8. È diventato veramente difficile fare questa strada.
3: Code fino a un'ora, semafori interminabili e migliaia di automobilisti costretti ogni giorno ad armarsi di pazienza. È la situazione che si vive sul ponte San Michele dopo la chiusura del ponte di Brivio per i lavori di messa in sicurezza, che ha spostato gran parte del traffico tra Bergamo e Lecco sull'attraversamento tra Calusco e Paderno. Nei giorni più critici il traffico ha raggiunto tra i 42 e i 44.000 veicoli al giorno, quasi il doppio rispetto ai flussi abituali. Con la fine delle scuole la situazione è leggermente migliorata, ma nelle ore di punta i rallentamenti continuano a creare pesanti disagi a pendolari e residenti.
4: Con la chiusura delle scuole, con l'inizio forse del periodo estivo, sembra che il traffico sia leggermente diminuito, anche se nelle ore di punta parliamo sempre dalle 7 alle 8 e mezzo e nel pomeriggio dalle 4 e mezzo alle 5 e mezza a 6 c'è sempre una coda, sia in entrambi i lati, sia da Calusco verso Paderno la mattina che da Paderno verso Calusco la sera.
3: Per cercare di ridurre le attese, il comune aveva chiesto a Rete Ferroviaria Italiana una deroga alla regolazione del ponte, proponendo il passaggio contemporaneo di auto e treni nelle fasce di maggiore traffico, dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19. Una richiesta che però è stata respinta da RFI, che ha spiegato come la soluzione sia incompatibile con gli attuali limiti di carico a cui è sottoposto il ponte storico. Intanto prosegue l'iter per il nuovo ponte ferroviario che sorgerà tra Calusco e Paderno nell'ambito del potenziamento della linea Carnate-Ponte San Pietro. L'attuale ponte è destinato a chiudere definitivamente al traffico nel 2030, mentre la nuova infrastruttura non entrerà in funzione prima del 2034, un orizzonte ancora lontano, mentre automobilisti e pendolari continuano ogni giorno a fare i conti con lunghe attese e forti rallentamenti.
1: Treviglio si prepara a una serie di lavori stradali previsti nel piano delle opere pubbliche.
5: 9 milioni e 700 mila euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830 mila euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano d'Adda Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. 500.000 sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nel fine settimana settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2,5 milioni arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine l'investimento maggiore, si parla di 3 milioni, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
1: A 2 settimane dal blackout in centro a Bergamo, l'amarezza degli esercenti.
6: Sono passate 2 settimane dal blackout che ha spento il centro di Bergamo, ma tra le attività commerciali l'aria resta rovente, non soltanto per il caldo che non dà tregua. A bocce ferme, con i frigoriferi tornati a ronzare, per commercianti e ristoratori è il momento dei bilanci reali.
7: In una stagione in cui ci sono 40 gradi, indipendentemente dalle persone che abbiamo dovuto informare per togliere le prenotazioni, che non sono state poche perché di venerdì sera, in più tutta la roba che avevamo nei freezer, perché non resistono a queste temperature.
6: Il conto è pesante, incassi persi nel momento clou della giornata e tonnellate di alimenti finiti nei cassonetti. Eppure a fare più male la totale sfiducia verso le rassicurazioni arrivate dall'alto.
8: Chiaramente sì, c'è l'aspetto economico, ma trattati così, senza avere un riferimento, senza niente. Siamo nel 2026, siamo una città che è stata anche capitale della cultura. Abbiamo un incremento sempre maggiore di turismo, di gente, e invece ci comportiamo come un paese quasi del terzo mondo.
6: Il copione ricalca fedelmente quello dello scorso anno. Anche l'estate passata la rete cittadina aveva ceduto e l'ente erogatore aveva inizialmente mostrato disponibilità a coprire i danni. Una promessa rivelatasi un miraggio burocratico. Dopo settimane passate a compilare moduli e allegare fatture, per gli esercenti era arrivata la beffa di una comunicazione formale che negava ogni risarcimento a causa dell'eccezionalità dell'evento.
9: Loro dicono che verremo risarciti attraverso la bolletta. Anche l'anno scorso avevano fatto anche una conferenza stampa, ma non è stato risarcito nulla.
7: Sorridere confronto a quello che abbiamo perso noi. Bisogna avere dei rimborsi veri, unificarsi tutti, prendere chi di dovere, fare una bella letterina e chiedere un rimborso, perché non è che siamo stati solo via Pignolo, via Tasso, via 20 settembre, cioè una cosa anche abbastanza importante.
6: Nessuno ci crede più, gli annunci di imminenti interventi strutturali sulle cabine elettriche non bastano a rassicurare chi ogni mattina alza la serranda guardando il termometro con l'ansia.
9: Io ho la vetrina a vista e dopo mezz'ora diciamo che diventa quasi impraticabile.
8: Con questi sbalzi di temperatura, con questa interruzione, salta tutto. Capisce che è ingestibile una cosa del genere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
10: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
11: Saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: sabato orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday.

sensazioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi. Golfo Persico, seconda notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, il bilancio parla di 14 persone uccise. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Il vertice NATO ad Ankara, che si è chiuso ieri, ha conferma l'impegno incrollabile alla difesa collettiva e nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Intanto il presidente Trump, dopo aver criticato gli alleati nella conferenza stampa finale, ha dichiarato in sala grande amore: i leader sono brave persone. La guerra in Ucraina: nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla regione di Stavropol. Ancora disagi nelle ferrovie italiane, danneggiata in diversi punti la linea in Calabria. Si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia e Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Politica: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così a Napoli all'iniziativa del Campo Largo la segretaria del PD Schlein. Lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità, ha aggiunto. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, con il riconoscimento delle attenuanti sulla morte del bracciante di origine indiana Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024. Lovato, datore di lavoro, scaricò il bracciante indiano davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato, appoggiato in una cassetta per la frutta, senza chiamare i soccorsi. E infine Treviso: un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
9: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
8: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
8: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un importante passo oggi è stato fatto in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea della TEB, la tranvia elettrica bergamasca, tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio è stato infatti dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 2026-2028, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6 milioni e mezzo di euro, saranno suddivisi in 3 anni. 1,5 milioni nel 2026 e 2,5 milioni sia nel 2027 sia nel 2028. Il prossimo passaggio istituzionale, atteso tra il 22 e il 24 luglio, è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti, ha detto. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro gli interessi del territorio e dei cittadini. È questo il metodo, ha concluso, che consente di trasformare i grandi progetti in opere realizzate. Intanto transitare sul ponte di Calusco dopo la chiusura di quello di Brivio è diventata una vera e propria impresa. La situazione viabilistica si è fatta molto difficile.
2: È un incubo. È un incubo tutte le mattine, anche perché io per fare Calusco-Robbiate, che sono più o meno 6 km, 7, io devo uscire di casa alle 7 per essere al lavoro alle 8. È diventato veramente difficile fare questa strada.
3: Code fino a un'ora, semafori interminabili e migliaia di automobilisti costretti ogni giorno ad armarsi di pazienza. È la situazione che si vive sul ponte San Michele dopo la chiusura del ponte di Brivio per i lavori di messa in sicurezza, che ha spostato gran parte del traffico tra Bergamo e Lecco sull'attraversamento tra Calusco e Paderno. Nei giorni più critici il traffico ha raggiunto tra i 42 e i 44.000 veicoli al giorno, quasi il doppio rispetto ai flussi abituali. Con la fine delle scuole la situazione è leggermente migliorata, ma nelle ore di punta i rallentamenti continuano a creare pesanti disagi a pendolari e residenti.
4: Con la chiusura delle scuole, con l'inizio forse del periodo estivo, sembra che il traffico sia leggermente diminuito, anche se nelle ore di punta parliamo sempre dalle 7 alle 8 e mezzo e nel pomeriggio dalle 4 e mezzo alle 5 e mezza 6 c'è sempre una coda, sia in entrambi i lati, sia da Calusco verso Paderno la mattina che da Paderno verso Calusco la sera.
3: Per cercare di ridurre le attese, il comune aveva chiesto a Rete Ferroviaria Italiana una deroga alla regolazione del ponte, proponendo il passaggio contemporaneo di auto e treni nelle fasce di maggiore traffico, dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19. Una richiesta che però è stata respinta da RFI, che ha spiegato come la soluzione sia incompatibile con gli attuali limiti di carico a cui è sottoposto il ponte storico. Intanto prosegue l'iter per il nuovo ponte ferroviario che sorgerà tra Calusco e Paderno nell'ambito del potenziamento della linea Carnate-Ponte San Pietro. L'attuale ponte è destinato a chiudere definitivamente al traffico nel 2030, mentre la nuova infrastruttura non entrerà in funzione prima del 2034, un orizzonte ancora lontano, mentre automobilisti e pendolari continuano ogni giorno a fare i conti con lunghe attese e forti rallentamenti.
1: Treviglio si prepara a una serie di lavori stradali previsti nel piano delle opere pubbliche.
5: 9 milioni e 700 mila euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830 mila euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano d'Adda Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. Mezzo milione sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nel fine settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2,5 milioni arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine l'investimento maggiore, si parla di 3 milioni, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
1: A 2 settimane dal blackout in centro a Bergamo, l'amarezza degli esercenti.
6: Sono passate 2 settimane dal blackout che ha spento il centro di Bergamo, ma tra le attività commerciali l'aria resta rovente, non soltanto per il caldo che non dà tregua. A bocce ferme, con i frigoriferi tornati a ronzare, per commercianti e ristoratori è il momento dei bilanci reali.
7: In una stagione in cui ci sono 40 gradi, indipendentemente dalle persone che abbiamo dovuto informare per togliere le prenotazioni, che non sono state poche perché di venerdì sera, in più tutta la roba che avevamo nei freezer, nei freezer, perché non resistono a queste temperature.
6: Il conto è pesante, incassi persi nel momento clou della giornata e tonnellate di alimenti finiti nei cassonetti. Eppure a fare più male la totale sfiducia verso le rassicurazioni arrivate dall'alto.
8: Chiaramente sì, c'è l'aspetto economico, ma trattati così, senza avere un riferimento, senza niente. Siamo nel 2026, siamo una città che è stata anche capitale della cultura. Abbiamo un incremento sempre maggiore di turismo, di gente, e invece dobbiamo praticamente ci comportiamo come un paese quasi del terzo mondo.
6: Il copione ricalca fedelmente quello dello scorso anno. Anche l'estate passata la rete cittadina aveva ceduto e l'ente erogatore aveva inizialmente mostrato disponibilità a coprire i danni, una promessa rivelatasi un miraggio burocratico. Dopo settimane passate a compilare moduli e allegare fatture, per gli esercenti era arrivata la beffa di una comunicazione formale che negava ogni risarcimento a causa dell'eccezionalità dell'evento.
9: Loro dicono che verremo risarciti attraverso la bolletta. Anche l'anno scorso avevano fatto anche una conferenza stampa, ma non è stato risarcito nulla.
7: Sorridere confronto a quello che abbiamo perso noi. Bisogna avere dei rimborsi veri, unificarsi tutti, prendere chi di dovere, fare una bella letterina e chiedere un rimborso, perché non è che siamo stati solo via Pignolo, via Tasso, via 20 settembre, cioè una cosa anche abbastanza importante.
6: Nessuno ci crede più, gli annunci di imminenti interventi strutturali sulle cabine elettriche non bastano a rassicurare chi ogni mattina alza la serranda guardando il termometro con l'ansia.
9: Io ho la vetrina a vista e dopo mezz'ora diciamo che diventa quasi impraticabile.
8: Con questi sbalzi di temperatura, con questa interruzione, salta tutto. Capisce che è ingestibile una cosa del genere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
0: Spot, spot.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, anni 70.

Tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata

0: scossa violenta si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8:20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lidotana, Antossibro-Ripaola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante bunco nella nostra difesa. E infine Venezuela ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
4: Alta Play

oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un importante passo oggi è stato fatto in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea della TEB, la tranvia elettrica bergamasca, tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio è stato infatti dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 2026-2028, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6,5 milioni di euro, saranno suddivisi in 3 anni, 1,5 milioni nel 2026 e 2,5 milioni sia nel 2027 sia nel 2028. Il prossimo passaggio istituzionale, atteso tra il 22 e il 24 luglio, è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti, ha detto. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro gli interessi del territorio e dei cittadini. È questo il metodo, ha concluso, che consente di trasformare i grandi progetti in opere realizzate. Intanto transitare sul ponte di Calusco dopo la chiusura di quello di Brivio è diventata una vera e propria impresa. La situazione viabilistica si è fatta molto difficile.
3: È un incubo tutte le mattine, anche perché io per fare Calusco-Robbiate, che sono più o meno 6 chilometri, 7, io devo uscire di casa alle 7 per essere al lavoro alle 8. È diventato veramente difficile fare questa strada.
4: Code fino a un'ora, semafori interminabili e migliaia di automobilisti costretti ogni giorno ad armarsi di pazienza. È la situazione che si vive sul ponte San Michele dopo la chiusura del ponte di Brivio per i lavori di messa in sicurezza, che ha spostato gran parte del traffico tra Bergamo e Lecco sull'attraversamento tra Calusco e Paderno. Nei giorni più critici il traffico ha raggiunto tra i 42 e i 44.000 veicoli al giorno, quasi il doppio rispetto ai flussi abituali. Con la fine delle scuole la situazione è leggermente migliorata, ma nelle ore di punta i rallentamenti continuano a creare pesanti disagi a pendolari e residenti.
5: Con la chiusura delle scuole, con l'inizio forse del periodo estivo, sembra che il traffico sia leggermente diminuito, anche se nelle ore di punta parliamo sempre dalle 7 alle 8 e mezzo e nel pomeriggio dalle 4 e mezzo alle 5 e mezza 6 c'è sempre una coda sia in entrambi i lati, sia da Calusco verso Paderno la mattina che da Paderno verso Calusco la sera.
4: Per cercare di ridurre le attese, il comune aveva chiesto a Rete Ferroviaria Italiana una deroga alla regolazione del ponte, proponendo il passaggio contemporaneo di auto e treni nelle fasce di maggiore traffico, dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19. Una richiesta che però è stata respinta da RFI, che ha spiegato come la soluzione sia incompatibile con gli attuali limiti di carico a cui è sottoposto il ponte storico. Intanto prosegue l'iter per il nuovo ponte ferroviario che sorgerà tra Calusco e Paderno nell'ambito del potenziamento della linea Carnate-Ponte San Pietro. L'attuale ponte è destinato a chiudere definitivamente al traffico nel 2030, mentre la nuova infrastruttura non entrerà in funzione prima del 2034, un orizzonte ancora lontano, mentre automobilisti e pendolari continuano ogni giorno a fare i conti con lunghe attese e forti rallentamenti.
2: Treviglio si prepara a una serie di lavori stradali previsti nel piano delle opere pubbliche.
6: 9.700.000 euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830.000 euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano d'Adda Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. 500.000 sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nel fine settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano a sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2,5 milioni arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine, l'investimento maggiore, si parla di 3 milioni, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
2: A 2 settimane dal blackout in centro a Bergamo, l'amarezza degli esercenti.
7: Sono passate 2 settimane dal blackout che ha spento il centro di Bergamo, ma tra le attività commerciali l'aria resta rovente, non soltanto per il caldo che non dà tregua. A bocce ferme, con i frigoriferi tornati a ronzare, per commercianti e ristoratori è il momento dei bilanci reali.
8: In una stagione in cui ci sono 40 gradi, indipendentemente dalle persone che abbiamo dovuto informare per togliere le prenotazioni, che non sono state poche perché di venerdì sera, in più tutta la roba che avevamo nei freezer perché non resistono a queste temperature.
7: Il conto è pesante, incassi persi nel momento clou della giornata e tonnellate di alimenti finiti nei cassonetti. Eppure a fare più male la totale sfiducia verso le rassicurazioni arrivate dall'alto.
9: Chiaramente sì, c'è l'aspetto economico, ma trattati così, senza avere un riferimento, senza niente. Siamo nel 2026, siamo una città che è stata anche capitale della cultura. Abbiamo un incremento sempre maggiore di turismo, di gente. E invece ci comportiamo come un paese quasi del terzo mondo.
7: Il copione ricalca fedelmente quello dello scorso anno. Anche l'estate passata la rete cittadina aveva ceduto e l'ente erogatore aveva inizialmente mostrato disponibilità a coprire i danni. Una promessa rivelatasi un miraggio burocratico. Dopo settimane passate a compilare moduli e allegare fatture, per gli esercenti era arrivata la beffa di una comunicazione formale che negava ogni risarcimento a causa dell'eccezionalità dell'evento.
10: Loro dicono che verremo risarciti attraverso la bolletta. Anche l'anno scorso avevano fatto anche una conferenza stampa, ma non è stato risarcito nulla.
8: Sorridere a confronto a quello che abbiamo perso noi. Bisogna avere dei rimborsi veri, unificarsi tutti, prendere chi di dovere, fare una bella letterina e chiedere un rimborso, perché non è che siamo stati solo via Pignolo, via Tasso, via 20 settembre, cioè una cosa anche abbastanza importante.
7: Nessuno ci crede più, gli annunci di imminenti interventi strutturali sulle cabine elettriche non bastano a rassicurare chi ogni mattina alza la serranda guardando il termometro con l'ansia.
10: Io ho la vetrina a vista e dopo mezz'ora diciamo che diventa quasi impraticabile.
9: Con questi sbalzi di temperatura, con questa interruzione salta tutto, capisce che è ingestibile una cosa del genere.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Gli anni 90.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccontano

0: raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Alta. La musica grande. Radio
3: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
2: Alta Play Yesterday.
3: Generazione 2000.
2: Le hit che hanno dominato le classifiche.
3: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H.

0: Droga in 2 mesi, 88 kg sequestrati dalla squadra mobile della polizia. Il bilancio dell'attività di maggio e giugno della questura di Bergamo, contrasto al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, anche e soprattutto in chiave sicurezza. TEB 2 in regione, primo sì ai fondi per l'operatività della nuova linea. Attenzione, puntata sulla Bergamo Villa d'Almen. In commissione bilancio il via libera, un emendamento all'assestamento di bilancio 26-28, previsto lo stanziamento di 6,5 milioni di euro in 3 anni, attesa l'approvazione definitiva in consiglio. Il cammino dei borghi riflessi, ben 100 km attorno al lago d'Iseo. I paesi rivieraschi del lago puntano a collegare gli itinerari escursionistici e pedonali per dare vita a un grande progetto turistico. Porterà a disegnare un percorso che consentirà di andare alla scoperta del suggestivo territorio del Sebino. Caldo record in città, 39 gradi, e proseguirà per settimane, valore oltre ogni record anche in provincia, mai così caldo negli ultimi 30 anni, terza ondata di caldo africano che è partita e non accenna a fermarsi. I 50 anni di Bergamo TV, oggi un premio a Roma, anche la nostra emittente sarà riconosciuta nella capitale fra le imprese radiofoniche e televisive attive dal 1976 al Palazzo del Confcommercio per il Radio TV Forum 2026, presente il nostro direttore di rete Sergio Villa. Giovedì 9 luglio, buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale, che apriamo con i dati che arrivano dalla questura di Bergamo sul sequestro di sostanza stupefacente in città ed in provincia.
1: 3 arresti, 88 kg di droga sequestrate e oltre 16.000 euro in contanti recuperati e ritenuti provento dell'attività di spaccio. È il bilancio di 2 mesi di attività, maggio e giugno, degli agenti della squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento l'11 maggio, quando a Scanzo Rosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino, un marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione furono trovati 4 kg e 7 di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento per la lavorazione della sostanza. Il 14 maggio, 3 giorni dopo, un'altra operazione che ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 23 anni che aveva circa 200 grammi tra hashish e marijuana e 9.000 euro in contanti successivamente sequestrati. L'8 giugno invece un cittadino italiano di 27 anni è stato indagato per spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantitativo. In casa infatti gli agenti hanno trovato 82 kg di hashish, 1 kg di ketamina e oltre 7.000 euro in contanti. Un'attività costante, capillare, frutto del lavoro coordinato tra i diversi uffici della questura impegnati tra indagini e servizi sul territorio. L'obiettivo è individuare e colpire le reti criminali che ci sono sul territorio per restituire sicurezza alla comunità.
0: Importante passo in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea T2, la tranvia elettrica bergamasca tra Bergamo e Villa d'Almen. In commissione bilancio, infatti, è stato dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 26-28, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6,5 milioni di euro, saranno suddivisi in 3 anni, 1,5 milioni nel 26, 2,5 milioni nel 27 e nel 28. Il prossimo passaggio istituzionale atteso tra il 22 e il 24 luglio è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, il sindaco di Bergamo Carnevaglia ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro l'interesse del territorio e dei cittadini. Tragedia in mare è accaduto a Pesaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per una signora di 80 anni di Levate. La donna stava facendo il bagno, all'improvviso è stata nuotata dai bagnini riversa in acqua, immobile. Con molta probabilità è un malore all'origine di quanto accaduto. La signora è stata portata immediatamente a riva, dove si è cercato di rianimarla con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Ogni tentativo però di salvarle la vita è stato vano. Sul posto, oltre agli uomini del servizio di soccorso, anche i militari della Guardia Costiera. E a proposito di vacanze, dove vanno i bergamaschi? Dove hanno prenotato? Siamo andati a cercare di capire.
2: Le agenzie di viaggio del territorio parlano chiaro: oltre alle classiche mete balneari del sud Italia come la Puglia e la Sardegna e alla vicina Liguria, i bergamaschi quest'anno scelgono la serenità e l'esperienza. Complici i voli diretti dallo scalo di Orio, le cinque mete internazionali più gettonate vedono un mix sorprendente.
3: Anche quest'anno chiaramente prediligono il mare in Italia praticamente, perché c'è questo pseudoterrorismo mediatico delle guerre, dei voli che cancellano. Sono false notizie, i voli partono, probabilmente qualcuno è in ritardo e il lungo raggio funziona, anzi per noi funziona molto bene, più che la destinazione corta. I bergamaschi hanno anche un po' imparato a conoscere e di programmare meglio. Abbiamo già programmazioni ottobre, novembre, dicembre, gennaio dell'anno prossimo.
4: Bergamasco ha scelto sempre mare, montagna, ma anche il lungo raggio. Non rinuncia alle Maldive, che ultimamente anche ad agosto sono molto gettonate, e non rinuncia neanche ai viaggi come può essere la Namibia, l'Oriente. Non ha paura a viaggiare. Per fortuna è tornato in agenzia e ha voglia di evadere.
2: I rincari estivi stanno cambiando le abitudini dei vacanzieri dei bergamaschi, pur mantenendo popolare il turismo di prossimità in montagna per il weekend. Una settimana all inclusive per una famiglia di 4 persone costa fino a 6.700 euro al mare e 5.000 euro in montagna, secondo le associazioni di categoria.
5: Mare o montagna quest'anno?
6: Ho già fatto vacanze a maggio ed era un mix di mare e escursioni in Vietnam.
7: Andiamo sul Trasimeno.
5: Quindi lago.
7: Lago, quest'anno sì, cambiamo. Di solito però vado al mare.
8: Sia l'uno che l'altro, nei giorni più caldi montagna e poi tra poco mare.
9: Per i benefici che dà la respirazione, al tiroide, lo iodio, insomma, personalmente ne traggo più beneficio.
10: Fa caldo, bisogna rinfrescarsi, però non disdico neanche la montagna.
2: Per maggiori dettagli sulle tendenze turistiche è possibile approfondire i dati delle associazioni dei consumatori.
0: E abbiamo sentito anche dei viaggi all'estero, ai tropici, ma per trovare il caldo tropicale non c'è neanche bisogno di spostarsi, perché quest'anno, insomma, veramente le temperature anche nella nostra provincia, nella nostra regione, sono altissime. È iniziata quella che i tecnici considerano la terza ondata di caldo. Ma da dove arriva tutto questo gran caldo? Allora ci colleghiamo subito con Davide Magliano, che è meteorologo di ARPA Lombardia. Buongiorno e benvenuto.
11: Grazie, un buongiorno a voi e un buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, questo gran caldo è anomalo?
11: È un caldo anomalo, in particolare questa ondata di calore è stata causata dalla presenza di un vasto anticiclone che ha interessato in realtà non solo noi, ma buona parte del continente europeo occidentale. Questo anticiclone inevitabilmente porta delle temperature più alte rispetto alla norma, perché comprime l'aria, quindi tende a riscaldare l'aria e trascina masse di aria calda da latitudini subtropicali, ad esempio dalla zona del Sahara.
0: Ma ci sono precedenti o no? Insomma, io a memoria ne ricordo poche di giornate così calde come quelle che stiamo vivendo e in maniera così continuativa.
11: Sì, il problema è che allora le temperature alte ci sono state, ci sono e ci saranno, quindi non è quello il problema. Il problema però è che a causa dei cambiamenti climatici la frequenza di queste ondate di calore è aumentata e sta aumentando, e non solo la frequenza ma anche la durata. In particolare ogni anno registra nuovi record, abbiamo già il 2026 che in tutta la Lombardia, ma in realtà anche Bergamo, abbiamo registrato praticamente un inverno che è stato il terzo più caldo dal 1991, una primavera e anche un mese di giugno che è stato che si classificano al secondo posto, quindi abbiamo temperature che sono sempre più al di sopra della media del periodo e che creano ovviamente disagio, poi se combinate anche a situazioni particolarmente umide.
0: Sulla nostra provincia, in città, fra l'altro, abbiamo toccato ieri i 39 gradi. È una situazione oggettivamente, insomma, importante, anche pesante, soprattutto per le persone anziane. Insomma, questa tendenza, lei dice, i cambiamenti climatici, quindi insomma in qualche modo ci dobbiamo abituare.
11: Sì, ci dobbiamo abituare al fatto che con fasi alterne, ma queste ondate di calore saranno sempre più probabili. Quindi per il momento, appunto, come dicevate giustamente voi, questa è la terza ondata di calore, ma l'estate è ancora lunga e non è escluso che possano essercene altre entro fine estate. Per il momento, già a partire da oggi, abbiamo qualche grado in meno e anche questa è una tendenza che continuerà per i prossimi giorni, ma in realtà comunque non è escluso che possano essercene altre, e per i prossimi anni comunque la tendenza è quella di avere sempre più ondate di calore, sempre più impattanti, ecco, sul territorio.
0: Quanto può durare, insomma, questa, giusto per capirci, insomma, metterci il cuore in pace?
11: Allora, questa ondata di calore, come anticipato, sta in realtà già volgendo al termine, in quanto l'anticiclone che ho citato prima sta via via cedendo, sta arrivando aria un pochino più fresca da nord, nord-ovest, e quindi questo porterà un po' di vento, un po' di precipitazioni anche a carattere temporalesco, che quindi rinfrescherà un pochino l'aria. Il problema è che comunque le temperature, per quanto abbiano raggiunto, ecco, ieri questo picco, tenderanno a diminuire, ma nei prossimi giorni si continueranno a mantenere al di sopra della media del periodo, quindi farà caldo, avremo 35 gradi, 36 gradi e quindi un po' su tutto il territorio, in particolare nella zona di Bergamo, 38 gradi, 40 gradi non li toccheremo, ma comunque farà ancora caldo per i prossimi giorni.
0: Nelle ultime settimane Bergamo nelle statistiche nazionali risultava più o meno sempre tra le prime posizioni, c'è una ragione?
11: C'è la ragione che le città inevitabilmente fanno da isola di calore, quindi a causa della conformazione, a causa del riscaldamento dovuto agli edifici, all'asfalto, creano comunque delle condizioni favorevoli all'aumento di temperatura, specie d'estate. Infatti anche noi possiamo verificare con i nostri termometri che all'interno delle città e leggermente fuori abbiamo differenze a volte di 2-3 gradi con le stesse condizioni meteorologiche. Quindi inevitabilmente le città, Bergamo, Milano, ma in generale tutti i centri particolarmente grandi, purtroppo devono abituarsi a queste temperature che, quando aumentano un po' dappertutto, tendono ad insistere particolarmente e a colpire particolarmente le città.
0: Senta, dottore, per concludere ci dobbiamo quindi in qualche modo, no, organizzare, perché questo che noi abbiamo detto un caldo senza precedenti, ecco, sarà un precedente da qui in avanti più o meno. Dovremmo abituarci anche nei prossimi anni, c'è proprio il clima che sta cambiando, questa è la conseguenza.
11: Sì, questa è la tendenza, ovviamente non farà sempre caldo, non ci saranno sempre 40 gradi, però il problema è che la tendenza è quella di avere temperature sempre più alte, e soprattutto quando abbiamo queste ondate di calore, come già anticipato, possono durare anche per più tempo, quindi il discorso è quello, sì, di abituarsi a queste temperature che anche in futuro ci coinvolgeranno sempre di più.
0: Una domanda stupida, lo so, mi dirà che non c'entra niente, però se l'estate è così calda, vuol dire che anche gli inverni saranno un po' meno freddi?
11: Esatto, infatti noi dal 1991, che abbiamo i dati disponibili dalla stazione di Bergamo Stezzano, abbiamo registrato 99 ondate di calore. Ovviamente quelle più impattanti sono le ondate di calore estive, ma questo non vuol dire che d'inverno non ce ne siano, perché avere 25 gradi a febbraio può essere una temperatura gradevole, però in realtà è una temperatura che non è, potremmo dire, normale per il mese di febbraio. Quindi in realtà queste ondate di calore sono passate un pochino più in silenzio nei mesi invernali, ma ci sono state. E infatti, appunto, delle 99 ondate di calore che potremmo definire estive dal 1991 al 2026, solamente 42 sono quelle estive, poi le altre fanno riferimento al periodo dall'autunno alla primavera, ma anche soprattutto all'inverno.
0: Molto bene, quindi la tendenza, questo conferma davvero la tendenza al cambiamento, insomma, in generale, che avvertiamo tanto quando fa tanto caldo, ma in realtà, insomma, che si presenta durante tutto l'anno. Grazie di cuore, grazie mille per questo quadro così completo ed esaustivo, grazie a Davide Magliano, meteorologo di ARPA Lombardia, buon lavoro.
11: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, a presto. Parliamo di traffico e di viabilità, abbiamo parlato della T2, parliamo anche della EBRT, perché la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Ida Attentorio, ha suggerito modifiche alla viabilità per cercare di alleggerire gli infiniti incolonnamenti tra via Paleocapa e via San Giorgio dovuti alla introduzione della corsia per l'EBRT. Tra le ipotesi, una revisione dei tempi semaforici e anche una svolta verso via Simoncini. La fattibilità evidentemente è tutta da verificare, ma vale la pena almeno valutare l'ipotesi e fare lo sforzo di provare a capire se è fattibile convogliare il traffico diretto in A4, quindi lungo via Quarenghi, sfruttando il doppio rondò alla Malpensata e in via Carnovali, e al contempo eliminando per chi arriva dal centro città la possibilità di svoltare a sinistra all'incrocio con via Autostrada. In aggiunta, i tempi dei semafori dovrebbero garantire un deflusso rapido in modo che mai il tratto di via si intasi completamente, scrive la consigliera di Fratelli d'Italia in una interrogazione. Altra modifica connessa alle prime, una svolta continua a sinistra da via San Giorgio a via Simoncini senza passare per il semaforo. E l'elettrificazione, dice Attentorio, e la difesa del pianeta non sono il problema. Qui si è sbagliato o non si è fatto uno studio viabilistico, citiamo testualmente. Se il tram fosse a gasolio o a vapore sarebbe fuori posto lo stesso, scrive Attentorio. Andiamo ora a Treviglio, si prepara una serie di lavori stradali previsti nel POP, il piano per le opere pubbliche.
12: 9 milioni e 700 mila euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830 mila euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano d'Adda Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. Mezzo milione sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nei fine settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2 milioni e mezzo arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine, l'investimento maggiore, si parla di 3 milioni, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
0: Andiamo in diretta a Roma, dove tra poco la nostra emittente riceverà un premio, un riconoscimento per i 50 anni ininterrotti di attività, un premio speciale quindi per l'emittente che trasmette dal 1976. Ci colleghiamo con Sergio Villa, eccolo qua, il nostro direttore di rete. Sergio, buongiorno, siamo pronti per ricevere il premio.
13: Sì, buona giornata Simona. Il convegno è in pieno svolgimento, è appena terminato l'intervento del ministro Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato naturalmente l'importanza dell'emittenza radiofonica e privata dallo sviluppo che c'è stato appunto grazie a quella legge del 1976 della Corte Costituzionale che ha liberalizzato l'etere. C'era il monopolio di Stato, dopodiché nel 76 la Corte Costituzionale attribuisce invece importanza alla pluralità dell'informazione e quindi viene liberalizzato l'etere in ambito locale. Nella prima fase solo le emittenti locali potevano trasmettere. Ci fu poi l'evoluzione anche alla interconnessione nazionale. Radio Alta nel 1976, allora si chiamava Radio Bergamo Alta, muoveva i primi passi in Città Alta in via Arena 9B, un gruppo di studenti universitari, mentre Bergamo TV nasceva per l'ingegno di un fotografo dell'Eco di Bergamo, Gianni Colleoni, che pensò a questa grande iniziativa che poi da gruppo di amici e di appassionati si è trasformata in una grande azienda che quella ancora oggi dopo 50 anni porta avanti quelle prime semplici idee. Sono passati 50 anni, il ministro Urso ha ribadito come l'emittenza locale sia radicale, un punto di informazione basilare per il territorio, soprattutto, ahimè, anche nelle grandi calamità. Ha ricordato chiaramente i momenti difficili del Covid, dove la nostra quotidianità, e tu Simona, la redazione lo può testimoniare, è diventato un punto di riferimento con l'informazione autorevole. Si è parlato molto anche di questo, tutti fanno informazione, ma oggi è importante avere l'informazione certificata. Il riconoscimento che Bergamo TV e Radio Alta, e Bergamo TV in particolar modo, avrà per la sua storia, premia questi 50 anni ininterrotti di attività fino dal primo inizio. Premia il fatto che grazie al lavoro di chi l'ha costruita, di chi come in questo momento la sta vivendo e di chi la porterà avanti, Bergamo TV occupa anche in ambito nazionale la 32esima posizione nella graduatoria delle prime 100 emittenti. Se calcoliamo che il nostro territorio, il nostro bacino di utenza non è certo quello delle grandi province, chiaramente una posizione di grande prestigio anche in ambito nazionale. Tenete conto che nel 1990, quando la legge Mammì ha regolamentato l'Eter, in Italia c'erano 11.000 radio e circa 12.000 televisioni. Negli anni sono rimasti naturalmente quelli più attrezzati, i più autorevoli, e Bergamo TV fa parte di questo gruppo.
0: E quindi giustamente, insomma, ci prendiamo tutti quanti questo premio, che non è solo un premio giustamente alla longevità, ma anche alla qualità e alla autorevolezza, come giustamente Sergio hai sottolineato. Va bene, ci colleghiamo anche nella prossima edizione, vediamo se nel frattempo arriva il premio, se no, insomma, rimaniamo comunque in attesa e ci risentiamo tra poco. Grazie Sergio.
13: A più tardi, grazie.
0: Ed ora invece andiamo a Calusco, Ponte San Michele. Transitare sul ponte dopo la chiusura di quello di Brivi è diventata una vera e propria impresa, ma transitare, far transitare treni e auto insieme, ecco, è arrivato il no.
14: È un incubo tutte le mattine, anche perché io per fare Calusco-Robbiate, che sono più o meno 6 km, 7, io devo uscire di casa alle 7 per essere al lavoro alle 8. È diventato veramente difficile fare questa strada.
15: Code fino a un'ora, semafori interminabili e migliaia di automobilisti costretti ogni giorno ad armarsi di pazienza. È la situazione che si vive sul ponte San Michele dopo la chiusura del ponte di Brivio per i lavori di messa in sicurezza, che ha spostato gran parte del traffico tra Bergamo e Lecco sull'attraversamento tra Calusco e Paderno. Nei giorni più critici il traffico ha raggiunto tra i 42 e i 44.000 veicoli al giorno, quasi il doppio rispetto ai flussi abituali. Con la fine delle scuole la situazione è leggermente migliorata, ma nelle ore di punta i rallentamenti continuano a creare pesanti disagi a pendolari e residenti.
16: Con la chiusura delle scuole, con l'inizio forse del periodo estivo, sembra che il traffico sia leggermente diminuito, anche se nelle ore di punta partiamo sempre dalle 7 alle 8 e mezzo e nel pomeriggio dalle 4 e mezzo alle 5 e mezza 6 c'è sempre una coda sia in entrambi i lati, sia da Calusco verso Paderno la mattina che da Paderno verso Calusco la sera.
15: Per cercare di ridurre le attese, il Comune aveva chiesto a Rete Ferroviaria Italiana una deroga alla regolazione del ponte, proponendo il passaggio contemporaneo di auto e treni nelle fasce di maggiore traffico, dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19, una richiesta che però è stata respinta da RFI, che ha spiegato come la soluzione sia incompatibile con gli attuali limiti di carico a cui è sottoposto il ponte storico. Intanto prosegue l'iter per il nuovo ponte ferroviario che sorgerà tra Calusco e Paderno nell'ambito del potenziamento della linea Carnate-Ponte San Pietro. L'attuale ponte è destinato a chiudere definitivamente al traffico nel 2030, mentre la nuova infrastruttura non entrerà in funzione prima del 2034, un orizzonte ancora lontano, mentre automobilisti e pendolari continuano ogni giorno a fare i conti con lunghe attese e forti rallentamenti.
0: Andiamo sul lago. I paesi rivieraschi del lago d'Iseo, quelli bergamaschi e quelli bresciani, puntano a collegare gli itinerari escursionistici e pedonali per dare vita al Cammino dei Borghi Riflessi, 100 chilometri.
17: Un cammino di 100 chilometri attorno al Sebino bergamasco e bresciano per valorizzare borghi e sentieri, caldeggiato da Visit Lake Iseo. Crocevia il progetto Cammino dei Borghi Riflessi, attraverso il quale si punta al collegamento dei diversi tracciati che circondano il lago in un viaggio spesso mozzafiato. Si tratta di passeggiate già esistenti e funzionanti, ma da riqualificare e mettere in sicurezza. A beneficiare di fondi per 150.000 euro sono stati i comuni di Tavernola, Fonteno e Riva di Solto, che hanno partecipato a un bando di GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per il recupero dei tracciati.
18: Il cammino dei Borghi Riflessi è un percorso sentieristico che tocca tutti i comuni del Lago d'Iseo, sicuramente molto importante per i nostri turisti, per il flusso turistico di questi ultimi tempi, dare delle possibilità non solo con le strade normali, ma anche per quanto riguarda i percorsi sentieristici che sono da valorizzare.
17: Oltre al lavoro dei volontari è prevista la manutenzione della cartellonistica sulle staccionate e altri elementi come tavoli e panchine utili alla sosta degli appassionati. L'iniziativa mira alla valorizzazione dei borghi attraverso un turismo lento e indirizzato al verde sostenibile. Lavori al via entro l'inizio del nuovo anno.
0: Nuova giornata di test fisici per l'Atalanta, Zingonia, domani e oggi al centro Bortolotti e in programma la prima seduta di allenamento di gruppo dei 33 calciatori convocati per il precampionato agli ordini del nuovo allenatore Sarri e del suo staff e così sarà fino a domenica, da lunedì e fino a 26 luglio sarà ritiro estivo a tutti gli effetti a Zingonia con prima amichevole in programma sabato 18 luglio a Crusone con la sfida tutta in famiglia tra la prima squadra e l'Under 23. Sul fronte calciomercato si attende solo l'ufficialità dell'acquisto del centrocampista Gaetano dal Cagliari per 12 milioni di euro più due di bonus. Potrebbe essere a Bergamo già stamattina per le visite mediche e della cessione del brasiliano Ederson al Manchester United. Ed è stata svelata anche la campagna abbonamenti dell'Atalanta, vediamo.
19: È sempre il momento dell'Atalanta, è lo slogan che accompagna la campagna abbonamenti per il campionato 2026-27. Obiettivo riconfermare le 15.200 tessere sottoscritte nella scorsa stagione, stante i posti da riservare, ospitality, accrediti e vendita libera in ogni partita. Novità principale, l'abbonamento vale per 21 gare casalinghe, 19 di campionato, più la prima di Coppa Italia, con l'ottavo in programma tra dicembre e gennaio contro una tra Udinese, Padova, Venezia e Modena, più la gara interna del playoff di Conference League, che si giocherà a Bergamo il 20 o il 27 di agosto, in base all'esito del sorteggio del 3 agosto, che stabilirà anche il nome dell'avversario. I prezzi sembrano rimasti sostanzialmente invariati. Oltre alle classiche riduzioni under 16, donna over 65 invalidi, è stata introdotta la tariffa studenti per i giovani dai 16 ai 24

0: mattinata del 18 luglio la fase di vendita libera degli abbonamenti rimasti disponibili.
1: E andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore. Abbiamo già avuto qualche anticipazione dall'esperto di ARPA.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Anche la giornata di venerdì sarà ampiamente soleggiata sulla Lombardia e molto calda, con temperature massime abbondantemente oltre i 35 gradi in diverse località. Ma cosa succede? Che nel tardo pomeriggio sera si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, dapprima sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi. Non escluso qualche effetto sulle vicine aree di pianura. Nel dettaglio su Bergamo analoga condizione, dunque in avvio di giornata il sole sarà prevalente, ma con la formazione di rovesci e temporali localmente anche forti nel tardo pomeriggio sera. Diamo uno sguardo alla giornata di sabato, ancora spiccatamente variabile, dunque transiteranno un po' di nubi e ancora locali disturbi saranno possibili nel pomeriggio sera, e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, lieve attenuazione del gran caldo. Un ridimensionamento termico dunque nel weekend, poi vi anticipo, rimonta l'anticiclone nella nuova settimana, il tempo tornerà ad essere asciutto ed assolato, ma soprattutto aumenteranno le temperature minime e massime. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trevi Meteo.
1: E per questa edizione mi fermo qui, vi aspetto tra poco con nuovi approfondimenti.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: la musica grande.
1: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13:01. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Apriamo con i dati che arrivano dalla questura di Bergamo sul sequestro di sostanza stupefacente in città ed in provincia.
2: 3 arresti, 88 kg di droga sequestrate, oltre 16.000 euro in contanti recuperati ritenuti provento dell'attività di spaccio. È il bilancio di 2 mesi di attività, maggio e giugno, degli agenti della squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento l'11 maggio, quando a Scanzo Rosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino, un marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione furono trovati 4,7 kg di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento per la lavorazione della sostanza. Il 14 maggio, 3 giorni dopo, un'altra operazione che ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 23 anni che aveva circa 200 grammi tra hashish e marijuana e 9.000 euro in contanti successivamente sequestrati. L'8 giugno invece un cittadino italiano di 27 anni è stato indagato per spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantitativo. In casa infatti gli agenti hanno trovato 82 kg di hashish, 1 kg di ketamina e oltre 7.000 euro in contanti. Un'attività costante, capillare, frutto del lavoro coordinato tra i diversi uffici della questura impegnati tra indagini e servizi sul territorio. L'obiettivo è individuare e colpire le reti criminali che ci sono sul territorio per restituire sicurezza alla comunità.
1: Importante passo in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea T2, la tranvia elettrica bergamasca tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio, infatti, è stato dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 26-28, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6,5 milioni di euro, saranno suddivisi in 3 anni, 1,5 milioni nel 26, 2,5 milioni nel 27 e nel 28. Il prossimo passaggio istituzionale atteso tra il 22 e il 24 luglio è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, il sindaco di Bergamo Carnevaglia ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro l'interesse del territorio e dei cittadini. Tragedia in mare è accaduto a Pesaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per una signora di 80 anni di Levate. La donna stava facendo il bagno, all'improvviso è stata nuotata dai bagnini riversa in acqua, immobile. Con molta probabilità è un malore all'origine di quanto accaduto. La signora è stata portata immediatamente a riva, dove si è cercato di rianimarla con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Ogni tentativo però di salvarle la vita è stato vano. Sul posto, oltre agli uomini del servizio di soccorso, anche i militari della Guardia Costiera. E a proposito di vacanze, dove vanno i bergamaschi? Dove hanno prenotato? Siamo andati a cercare di capire.
3: Le agenzie di viaggio del territorio parlano chiaro: oltre alle classiche mete balneari del sud Italia come la Puglia e la Sardegna e alla vicina Liguria, i bergamaschi quest'anno scelgono serenità e l'esperienza. Complici i voli diretti dallo Scalo di Orio, le 5 mete internazionali più gettonati vedono un mix sorprendente.
4: Anche quest'anno chiaramente prediligono il mare in Italia, praticamente, perché c'è questo pseudoterrorismo mediatico delle guerre, dei voli che cancellano. Sono false notizie, i voli partono, probabilmente qualcuno è in ritardo. E il lungo raggio funziona, anzi per noi funziona molto bene, più che la destinazione corta. I bergamaschi hanno anche un po' imparato a conoscere di programmare meglio. Abbiamo già programmazioni ottobre, novembre, dicembre, gennaio dell'anno prossimo.
5: Bergamasco ha scelto sempre mare, montagna, ma anche il lungo raggio. Non rinuncia alle Maldive, che ultimamente anche ad agosto sono molto gettonate, e non rinuncia neanche ai viaggi come può essere la Namibia, l'Oriente. Non ha paura a viaggiare, per fortuna è tornato in agenzia e ha voglia di evadere.
3: I recari estivi stanno cambiando le abitudini dei vacanzieri dei bergamaschi, pur mantenendo popolare il turismo di prossimità in montagna per il weekend. Una settimana all inclusive per una famiglia di 4 persone costa fino a 6.700 euro al mare e 5.000 euro in montagna, secondo le associazioni di categoria. Mare o montagna quest'anno?
6: Ho già fatto vacanze a maggio ed era un mix di mare e escursioni in Vietnam.
7: Andiamo sul Trasimeno.
3: Quindi lago.
7: Lago, quest'anno sì, cambiamo. Di solito però vado al mare.
8: Sia l'uno che l'altro, nei giorni più caldi montagna e poi tra poco mare.
9: Per i benefici che dà la respirazione, al tiroide, lo iodio, insomma, personalmente ne trago più beneficio.
10: Fa caldo, bisogna rinfrescarsi, però non disdico neanche la montagna.
3: Per maggiori dettagli sulle tendenze turistiche è possibile approfondire i dati delle associazioni dei consumatori.
1: Parliamo di traffico e di viabilità, abbiamo parlato della T2, parliamo anche della EBRT, perché la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Ida Attentorio, ha suggerito modifiche alla viabilità per cercare di alleggerire gli infiniti incolonnamenti tra via Paleocapa e via San Giorgio dovuti alla introduzione della corsia per le EBRT. Tra le ipotesi, una revisione dei tempi semaforici e anche una svolta verso via Simoncini. La fattibilità evidentemente è tutta da verificare, ma vale la pena almeno valutare l'ipotesi e fare lo sforzo di provare a capire se è fattibile convogliare il traffico diretto in A4, quindi lungo via Quarenghi, sfruttando il doppio rondò alla Malpensata e in via Carnovali, e al contempo per chi arriva dal centro città la possibilità di svoltare a sinistra all'incrocio con via Autostrada. In aggiunta, i tempi dei semafori dovrebbero garantire un deflusso rapido in modo che mai il tratto di via si intasi completamente, scrive la consigliera di Fratelli d'Italia in una interrogazione. Altra modifica connessa alle prime, una svolta continua a sinistra da via San Giorgio e via Simoncini senza passare per il semaforo. E l'elettrificazione, dice Tentorio, e la difesa del pianeta non sono il problema. Qui si è sbagliato o non si è fatto uno studio viabilistico, citiamo testualmente. Se il tram fosse a gasolio o a vapore sarebbe fuori posto lo stesso, scrive Tentorio. Andiamo ora a Treviglio, si prepara una serie di lavori stradali previsti nel POP, il piano per le opere pubbliche.
11: 9 milioni e 700 mila euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830 mila euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano da Adda a Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. Mezzo milione sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nei fine settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2 milioni e mezzo arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine, l'investimento maggiore, si parla di 3 milioni, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
12: È sempre il momento dell'Atalanta, questo è lo slogan che campeggia sulla pagina ufficiale atalanta.it. È online la campagna abbonamenti 21, gare 2026-2027, Cristian Fulgosi vi sta proponendo già lo slogan, se vogliamo, del momento con Riccardo Sanga. Cesare Zapperi è con noi, Corriere della Sera, grazie di aver accettato il mio invito. Cesare, ti piace questo slogan? È sempre il momento dell'Atalanta.
13: Chi può dirlo meglio di te, scusa, con tutto l'Atalanta News tutti i giorni, tutti quindi i giorni. È sempre il momento dell'Atalanta.
12: Esattamente, non li lasciamo soli.
13: Li hai ispirati tu.
12: Li ho ispirati io. Adesso troppo onore, caro Cesare, però mi sembra veramente un'immagine molto molto bella, con questo muro, con la scritta e poi alle spalle una meraviglia, che è la nostra città alta. È sempre il momento dell'Atalanta. Ma Cesare, io ti ho sentito poi anche lunedì con illustri ospiti durante il salotto condotto da Matteo De Santis. Hai rimarcato un argomento che sta molto a cuore. Quest'oggi ci saranno le visite mediche di Gaetano, per cui c'è stata la famosa fumata bianca, lo riporta anche l'Eco di Bergamo a pagina 47. Però ho capito, ho colto nei tuoi pensieri che ti manca qualcosa, o sbaglio?
13: Ah, io penso che manchi più di qualcosa. Intanto finalmente la telenovela Gaetano finisce, il giocatore è stato acquistato, sinceramente, detto col massimo della pacatezza, tutta sta tiritera per un giocatore poco più che normale, diciamo così, forse poteva durare anche meno. Alla fine è costato 12 milioni, non è costato 30-40, quindi è un giocatore normale, non è un fuoriclasse, sarà sicuramente adatto al gioco di Sarri, quindi si inserirà sicuramente bene nello schema tattico dell'allenatore, però insomma siamo stati qui appesi ad un filo sulla trattativa su Gaetano, forse eravamo abituati ad altri nomi, e quindi questo non mi sembra che scaldi particolarmente la piazza. Peraltro non è il caso di scaldare in questi giorni, visto che fa già un caldo terribile, quindi ma a parte questo, ho visto anche un interessantissimo intervento di Enrico Mazza su Corner di stamattina, che giustamente, io l'avevo già detto la settimana scorsa, ho fatto a mia volta anch'io un post su Facebook. Manca anche la voce dell'allenatore, la voce del direttore sportivo, mancano informazioni ai tifosi, a cui è stata presentata una campagna abbonamenti, ma su tutto il resto c'è un grandissimo punto di domanda, e giustamente almeno una parte dei tifosi, quelli che non hanno l'anello al naso, dicono: vabbè, io faccio l'abbonamento perché l'Atalanta è la mia fede, è la mia squadra del cuore, però mi piacerebbe anche sapere che giocatori arriveranno, che traguardi intende prefissarsi, dove vuole andare. Insomma, credo che sarebbe davvero arrivato il momento un po' di parlare.
12: Ho ricordato, ma ha una spiegazione, al di là poi della cultura tipica un po' nostra bergamasca, questa scelta di non presentare nemmeno Giuntoli, oltre che naturalmente Sarri. C'è anche un articolo con un servizio molto bello di Matteo all'interno del sito ecodibergamo.it. Queste sono le immagini, eccolo qua il servizio che la regia tempestivamente ci sta proponendo e che leggo a beneficio anche degli ascoltatori di Radio Alta. Però, caro Cesare, quali spiegazioni puoi dare? È un po' in linea, se vogliamo, con quanto accade da sempre a Zingonia.
13: Ah, forse questa volta anche un pochino più, perché io ho ricordato che Juric un anno fa fu presentato il 9 giugno, oggi siamo al 8-9 di luglio, quindi c'è un mese di ritardo. Poi qualcuno subito mi ha risposto: ah, ma sai, per le cose che dicono possiamo anche fare a meno di sentirlo. Vabbè, allora chiudiamo anche questa trasmissione, non parliamone più e buonanotte. Cioè, non è che siccome si dicono delle banalità, molto spesso le banalità, non si deve parlare. Io penso che i tifosi siano tifosi, ma sono anche clienti che acquistano un abbonamento, spendono dei soldi. Peraltro la campagna abbonamenti, mi sembra di aver capito, è molto buona quest'anno, con delle novità interessanti, quindi un plauso alla società per aver migliorato l'offerta ai suoi tifosi clienti. Ma proprio per questo la comunicazione oggi credo sia un elemento imprescindibile, e torno a dire: non si tratta di dire voglio arrivare a vincere lo scudetto, voglio arrivare in Champions, voglio acquistare Tizio, voglio acquistare Caio, ma siccome c'è stato un cambio radicale di conduzione tecnica e sportiva, sarebbe utile sapere che cosa hanno in testa sia Giuntoli che Sarri. Ce lo diranno, ma se ce lo avessero già detto da qualche giorno o da qualche settimana, secondo me non avrebbe fatto male. Io questa linea di comunicativa così, così centellinata, se non quasi assente, onestamente non la comprendo, però io faccio un altro mestiere.
12: Hai un ruolo di giornalista, qui emerge proprio le caratteristiche, poi tu te ne vai in giro per l'Italia, io ti seguo sempre sulla tua pagina social e così frequenti mari e monti, come si suol dire, frequenti il Tirreno, frequenti l'Adriatico. Se non
13: ho frequento anche il sentierone quasi tutti i giorni, però,
12: anche il sentierone dove ti fermano i nostri cari telespettatori,
13: mi fermano tifosi, tifose. Io, siccome mi piace molto camminare nelle ore libere, io cammino molto in città, la percorro, la osservo, la guardo, dico la mia, mi piace discutere con le persone, parlare con le persone, e molti discorsi sono anche sull'Atalanta, e quello che dico è un po' anche il senso del sentimento che raccolgo per la strada. Secondo me i tifosi vogliono sapere, vogliono informazioni, in questo momento mi sembra che siano abbastanza limitate.
12: Allora, guardiamo un attimo l'Eco di Bergamo, prezzi in linea con 25-26, tariffa studenti, questa è la bella novità. Ieri poi, come sempre tempestivamente, Elisa Persico mi aveva inviato il link, io la ringrazio pubblicamente, prevista una promo per due settori, Rinascimento e Ovest, finora poco gettonati. Poi queste sono le tariffe che la regia vi sta proponendo, ma che trovate su tutti i siti praticamente. Ti saluta anche Ingrid, caro Cesare, perché tu non è che spopoli solo sul sentierone, se non sbaglio Ingrid è di Calolzio Corte, per cui raccoglie anche i favori femminili dalla...
13: Ecco, a piedi qui a Calolzio Corte non mi spingo, è un po' fuori mano,
12: è un po', diciamo, fuori mano,
13: però,
12: tu cammini,
13: però la salutiamo affettuosamente.
12: È un'ascoltatrice fedele anche di Colazione con Radio Alta, con Teo Mangione, che è in vacanza in questo periodo, ritornerà intorno a metà settembre. Però entrando nel tecnico, il nostro caro amico Gianluca Besana, che le studia tutte, Cesare, malgrado il caldo, le studia tutte. Cioè, guarda qui cosa ha scritto, com'è cambiato il calcio di Sarri. Due, questa è la puntata numero due. La produzione offensiva di Napoli e Lazio racconta come attaccherà l'Atalanta. Si è un po' sbilanciato, perché si è proiettato già nella prossima stagione, Cesare.
13: Lui è uno studioso, giustamente prende lo storico, cioè come gioca Sarri, come ha giocato, e lo mette sull'Atalanta, e cercando di immaginare come sarà. Io non dubito che l'analisi di Besana sia assolutamente fondata, però torno a dire, bisogna che ce lo dica anche Sarri come vuole giocare. Ecco, credo che, come si diceva una volta, la gente vuol sapere, no?
12: Sì, la cantava la curva,
13: sì, io penso che sia questo un sentimento abbastanza diffuso. So che dicendo queste cose c'è qualche ben pensante che si incapriccia, perché dice ma che aspettative, ma perché bisogna parlare per forza, bisogna lasciar parlare i fatti, tutte cose vere. Signori, state tranquilli che la Zingogna stanno lavorando, nessuno mette in discussione che stiano lavorando, però nel lavoro c'è anche la comunicazione, che non è una cosa trascurabile, non diventa importante solo quando si vincono i trofei, diventa importante anche quando si costruiscono le squadre, perché sempre bisogna comunicare con la controparte, i tifosi sono una controparte e vanno anche, come dire, informati su quello che si vuole fare, che non vuol dire appunto spiegare nel dettaglio cosa si sta facendo, ma dare delle indicazioni di massima. Credo che non ci sia niente di male nel ricordarlo.
12: Ecco, intanto sipario alzato con i portieri, attesa la prima con Sarri, ieri c'è stata la seduta con Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni, manca un nome a cui eravamo molto affezionati. Sai che ci sono poi terzi o quarti portieri che praticamente non scendono mai in campo, Cesare, ma svolgono questo lavoro social all'interno dello spogliatoio, così viene definito. Sono i rappresentanti dell'anima più pura, se vogliamo.
13: Ti riferisci a Rossi, il famoso terzo portiere, che in questo momento 8 è missing, cioè non è nella rosa dei convocati per il ritiro, però non si è ancora saputo che destino avrà. Pare di capire che rimarrà nello staff tecnico della società, quindi qualche ruolo glielo daranno, come lo hanno dato a Cristian Raimondi. Penso che tutte queste persone rappresentino un patrimonio di conoscenze e di cultura anche atalantina che non va sprecato. Poi chiaramente quando ci sono dei cambi di tecnici ci sono anche delle sostituzioni, delle modifiche degli assetti interni, questo è normale negli assetti organizzativi di qualsiasi società, che sia calcistica o di altro genere, certo. Le modifiche ci sono, credo che sia saggio non disperdere un patrimonio di conoscenze, di cultura, ripeto, atalantina, di cui i due nomi che abbiamo fatto sono assolutamente di grandi portatori.
12: Ecco, parlando sempre di questo argomento, Raimondi monitorerà gli emergenti under 23 e primavera, questo nuovo
13: ruolo. La definizione è un po' curiosa, che monitorerà gli emergenti, non so che cosa voglia dire, però mi fido ciecamente della
12: vabbè, scusami, che... carta canta, come diceva il buon Emilio Zenoni, o qualcun altro anche.
13: È una delle comunicazioni fatte, appunto. Io non so cosa monitorerà gli emergenti mentre gli altri non li guarda, e chi sono gli emergenti è un po' curiosa come definizione. Secondo me era sufficiente dire collaboratore tecnico dell'under 23, che forse abbraccia tutto.
12: Tra l'altro, no? Ieri poi c'è stato un post molto discusso del buon Arturo Zambaldo, che salutiamo sempre, su questo ruolo di Cristian Raimondi, questo cuore bergamasco dalla Valle Brembana. Fammi salutare anche Bruno Maricardi, che ho visto poi durante la festa con Zonio o Nero Blu. Un particolare saluto a loro e grazie per l'invito che mi avevate fatto. Però, Cesare, abbiamo ancora un paio di minuti. So che tu sei anche in partenza, perché insomma non solo onori i tuoi fans sul sentierone, però te ne vai in giro malgrado la calura. Ieri
13: sono sempre detta così, sembra che sia un vacanziere perenne, no.
12: vai per lavoro
13: l'inviato del Corriere, devo andare per lavoro in vari luoghi. Adesso sto partendo per Genova per un altro incarico di lavoro, ma per carità, meglio andare a Genova che a Forlimpopoli, ecco, quindi però è sempre per lavoro, non sulla spiaggia, diciamo.
12: Sei stato categorico. Guarda che ieri, lo riporta anche l'Eco di Bergamo in prima pagina, c'erano 38,6 gradi sul sentierone, per cui fai attenzione.
13: Me ne sono accorto, sai.
12: Ecco, dovresti utilizzare l'ombrellino cinese o giapponese.
13: Erano 45 stanotte, Fabrizio, più che i 38 di ieri, allora durante la giornata.
12: Non rubiamo il lavoro a Regazzoni.
13: Non se ne può più di questo caldo, possiamo dirlo.
12: Questo sono pienamente d'accordo con te, non rubiamo il lavoro però al caro amico Regazzoni. Cosa ti aspetti nei prossimi giorni? Perché poi c'è questo calciomercato, c'è questa prima mossa dell'Atalanta. Abbiamo anche un bel tesoretto, hai un minuto, Cesare, per rispondermi.
13: Beh, l'abbiamo detto, sono settimane che lo diciamo, aspettiamo che questa squadra venga costruita. È chiaro che anche l'infortunio di Iena ha rappresentato una tegola che chiede un rimedio, quindi servirà sicuramente l'acquisto di un centrale, un centrocampista arrivato probabilmente ne serve un altro, si fanno altri nomi e poi vediamo. Ci stiamo dicendo da settimane sulla fiducia che Giuntoli è un fenomeno del calciomercato, quindi ci aspettiamo che il fenomeno cali sul tavolo una carta importante, che non vuol dire un grande nome, vuol dire un giocatore che è funzionale, magari di prospettiva, come ne sono arrivati tanti negli anni scorsi, però dei buoni acquisti. E ci aspettiamo, doveva essere questa settimana, avevano assicurato tutti che sia Giuntoli che Sarri avrebbero parlato, ma ormai pare che slitti tutto la settimana prossima. Aspettiamo, fiduciosi, che ci diranno cose interessanti, non banali come qualcun altro, e dopodiché, come dire, per i tifosi è sempre forza Atalanta a prescindere. Noi che facciamo gli osservatori, diciamo che concordiamo con magari un passo indietro, ma confidiamo nel buon lavoro di chi deve lavorare. Poi, come sempre, il giudizio lo darà il campo, e quindi attendiamo il 20, cos'è il 20, 27 di agosto, sì, per vedere ci saranno anche le amichevoli prima, però poi alla fine quel che conta sono
12: quel che conta è il campo. Intanto Cesare, io ti ringrazio, ti auguro buon viaggio, ricordati che è sempre il momento dell'Atalanta, questo è lo slogan principale, e poi grazie alla regia e poi di portare pazienza, questo è l'altro slogan giusto di questa estate.
13: Sì, ti informo che si dice claim adesso, non si dice più slogan, claim.
12: Ah, chiedo scusa, ormai io sono rimasto.
13: È sempre il momento dell'Atalanta, virgola, ma portate pazienza.
12: Portate pazienza. Cesare, buon viaggio, ci sentiamo presto, spero. Grazie mille.
13: Buona giornata a tutti voi, grazie.
12: Grazie a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Domani avremo un altro giornalista scrittore come Gigi Riva. Grazie a Cristiano Fulgosi, al nostro Riccardo Sanga. Questa sera c'è anche una partita da seguire molto interessante per i mondiali, perché ci sono anche i mondiali tra Francia e Marocco. Buona giornata. Buona giornata a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
14: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock star. The best.
0: È tempo di grandi classici del rock.
14: It's time of rock classics.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: orario continuato.
1: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
3: Rock Style, Rock Style.
2: Radio Alta, musica grande.
1: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
5: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

guess that's probably part of the problem.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare. I saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Grande Radio Alta.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con i dati che arrivano dalla questura di Bergamo sul sequestro di sostanza stupefacente in città ed in provincia.
2: 3 arresti, 88 kg di droga sequestrate, oltre 16.000 euro in contanti recuperati e ritenuti provento dell'attività di spaccio. È il bilancio di 2 mesi di attività, maggio e giugno, degli agenti della squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento l'11 maggio, quando a Scanzo Rosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino, un marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione furono trovati 4 kg e 7 di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento per la lavorazione della sostanza. Il 14 maggio, 3 giorni dopo, un'altra operazione che ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 23 anni che aveva circa 200 grammi tra hashish e marijuana e 9.000 euro in contanti successivamente sequestrati. L'8 giugno invece un cittadino italiano di 27 anni è stato indagato per spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantitativo. In casa infatti gli agenti hanno trovato 82 kg di hashish, 1 kg di ketamina e oltre 7.000 euro in contanti. Un'attività costante, capillare, frutto del lavoro coordinato tra i diversi uffici della questura impegnati tra indagini e servizi sul territorio. L'obiettivo è individuare e colpire le reti criminali che ci sono sul territorio per restituire sicurezza alla comunità.
1: Importante passo in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea T2, la tranvia elettrica bergamasca tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio, infatti, è stato dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 26-28 prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6 milioni e mezzo di euro, saranno suddivisi in 3 anni, 1 milione e mezzo nel 26, 2 milioni e mezzo nel 27 e nel 28. Il prossimo passaggio istituzionale atteso tra il 22 e il 24 luglio è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, il sindaco di Bergamo Carnevaglia ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro l'interesse del territorio e dei cittadini. Tragedia in mare è accaduto a Pesaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per una signora di 80 anni di Levate. La donna stava facendo il bagno, all'improvviso è stata notata dai bagnini riversa in acqua, immobile. Con molta probabilità è un malore all'origine di quanto accaduto. La signora è stata portata immediatamente a riva, dove si è cercato di rianimarla con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Ogni tentativo però di salvarle la vita è stato vano. Sul posto, oltre agli uomini del servizio di soccorso, anche i militari della Guardia Costiera. E a proposito di vacanze, dove vanno i bergamaschi? Dove hanno prenotato? Siamo andati a cercare di capire.
3: Le agenzie di viaggio del territorio parlano chiaro: oltre alle classiche mete balneari del sud Italia come la Puglia e la Sardegna e alla vicina Liguria, i bergamaschi quest'anno scelgono serenità e l'esperienza. Complici i voli diretti dallo scalo di Orio, le 5 mete internazionali più gettonate vedono un mix sorprendente.
4: Anche quest'anno chiaramente prediligono il mare in Italia, praticamente, perché c'è questa pseudoterrorismo mediatico delle guerre, dei voli che cancellano. Sono false notizie, i voli partono, probabilmente qualcuno è in ritardo e il lungo raggio funziona, anzi per noi funziona molto bene, più che la destinazione corta. I bergamaschi hanno anche un po' imparato a conoscere, di programmare meglio. Abbiamo già programmazioni ottobre, novembre, dicembre, gennaio dell'anno prossimo.
5: Bergamasco ha scelto sempre mare, montagna, ma anche il lungo raggio. Non rinuncia alle Maldive, che ultimamente anche ad agosto sono molto gettonate, e non rinuncia neanche ai viaggi come può essere la Namibia, l'Oriente. Non ha paura a viaggiare. per fortuna è tornato in agenzia e ha voglia di evadere.
3: I recari estivi stanno cambiando le abitudini dei vacanzieri dei bergamaschi, pur mantenendo popolare il turismo di prossimità in montagna per il weekend. Una settimana all inclusive per una famiglia di 4 persone costa fino a 6.700 euro al mare e 5.000 euro in montagna, secondo le associazioni di categoria. Mare o montagna quest'anno?
6: Ho già fatto vacanze a maggio ed era un mix di mare e escursioni in Vietnam.
7: Andiamo sul Trasimeno.
3: Quindi lago.
7: Lago, quest'anno sì, cambiamo. Di solito però vado al mare.
8: Sia l'uno che l'altro, nei giorni più caldi montagna e poi tra poco mare.
9: Per i benefici che dà la respirazione, alla tiroide, lo iodio, insomma, personalmente ne trago più beneficio.
10: Fa caldo, bisogna rinfrescarsi, però non disdico neanche la montagna.
3: Per maggiori dettagli sulle tendenze turistiche è possibile approfondire i dati delle associazioni dei consumatori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
11: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
12: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
16: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
17: Play

0: Nuovi suoni.
1: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi.

0: e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa, sospettati di spionaggio.
1: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati i sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
0: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno. Un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
2: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. 2 mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,74%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot, spot.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Sabato orario continuato.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con i dati che arrivano dalla questura di Bergamo sul sequestro di sostanza stupefacente in città ed in provincia.
2: 3 arresti, 88 kg di droga sequestrate, oltre 16.000 euro in contanti recuperati e ritenuti provento dell'attività di spaccio. È il bilancio di 2 mesi di attività, maggio e giugno, degli agenti della squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento l'11 maggio, quando a Scanzo Rosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino, un marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione furono trovati 4 kg e 7 di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento per la lavorazione della sostanza. Il 14 maggio, 3 giorni dopo, un'altra operazione che ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 23 anni che aveva circa 200 grammi tra hashish e marijuana e 9.000 euro in contanti successivamente sequestrati. L'8 giugno invece un cittadino italiano di 27 anni è stato indagato per spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantitativo. In casa infatti gli agenti hanno trovato 82 kg di hashish, 1 kg di ketamina e oltre 7.000 euro in contanti. Un'attività costante, capillare, frutto del lavoro coordinato tra i diversi uffici della questura impegnati tra indagini e servizi sul territorio. L'obiettivo è individuare e colpire le reti criminali che ci sono sul territorio per restituire sicurezza alla comunità.
1: Importante passo in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea T2, la tranvia elettrica bergamasca tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio, infatti, è stato dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 26-28 prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi all'adeguamento e al potenziamento del sistema tranviario nel suo complesso. I fondi, pari a 6 milioni e mezzo di euro, saranno suddivisi in 3 anni, 1 milione e mezzo nel 26, 2 milioni e mezzo nel 27 e nel 28. Il prossimo passaggio istituzionale atteso tra il 22 e il 24 luglio è quello in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Soddisfatta la politica bergamasca, il sindaco di Bergamo Carnevaglia ha ringraziato la regione e gli assessori Terzi, Alparone e Lucente. È la dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti. Tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro l'interesse del territorio e dei cittadini. Tragedia in mare è accaduto a Pesaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per una signora di 80 anni di Levate. La donna stava facendo il bagno, all'improvviso è stata notata dai bagnini riversa in acqua, immobile. Con molta probabilità è un malore all'origine di quanto accaduto. La signora è stata portata immediatamente a riva, dove si è cercato di rianimarla con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Ogni tentativo però di salvarle la vita è stato vano. Sul posto, oltre agli uomini del servizio di soccorso, anche i militari della Guardia Costiera. E a proposito di vacanze, dove vanno i bergamaschi? Dove hanno prenotato? Siamo andati a cercare di capire.
3: Le agenzie di viaggio del territorio parlano chiaro: oltre alle classiche mete balneari del sud Italia come la Puglia e la Sardegna e alla vicina Liguria, i bergamaschi quest'anno scelgono serenità e l'esperienza. Complici i voli diretti dallo scalo di Orio, le 5 mete internazionali più gettonate vedono un mix sorprendente.
4: Anche quest'anno chiaramente prediligono il mare in Italia, praticamente, perché c'è questa pseudoterrorismo mediatico delle guerre, dei voli che cancellano. Sono false notizie, i voli partono, probabilmente qualcuno è in ritardo e il lungo raggio funziona, anzi per noi funziona molto bene, più che la destinazione corta. I bergamaschi hanno anche un po' imparato a conoscere e di programmare meglio. Abbiamo già programmazioni ottobre, novembre, dicembre, gennaio dell'anno prossimo.
5: Bergamasco ha scelto sempre mare, montagna, ma anche il lungo raggio. Non rinuncia alle Maldive, che ultimamente anche ad agosto sono molto gettonate, e non rinuncia neanche ai viaggi come può essere la Namibia, l'Oriente. Non ha paura a viaggiare. per fortuna è tornato in agenzia e ha voglia di evadere.
3: I recari estivi stanno cambiando le abitudini dei vacanzieri dei bergamaschi, pur mantenendo popolare il turismo di prossimità in montagna per il weekend. Una settimana all inclusive per una famiglia di 4 persone costa fino a 6.700 euro al mare e 5.000 euro in montagna, secondo le associazioni di categoria. Mare o montagna quest'anno?
6: Ho già fatto vacanze a maggio ed era un mix di mare e escursioni in Vietnam.
7: Andiamo sul Trasimeno.
3: Quindi lago.
7: Lago, quest'anno sì, cambiamo. Di solito però vado al mare.
8: Sia l'uno che l'altro, nei giorni più caldi montagna e poi tra poco mare.
9: Per i benefici che dà la respirazione, al tiroide, lo iodio, insomma, personalmente ne traggo più beneficio.
10: Fa caldo, bisogna rinfrescarsi, però non disdico neanche la montagna.
3: Per maggiori dettagli sulle tendenze turistiche è possibile approfondire i dati delle associazioni dei consumatori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
11: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
14: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
15: Radio Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
7: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati i sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
6: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa realizzata

0: sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La Procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,74%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo From Down Here nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

l'atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Spot Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con i dati che arrivano dalla questura di Bergamo sul sequestro di sostanza stupefacente in città ed in provincia.
2: 3 arresti, 88 kg di droga sequestrate, oltre 16.000 euro in contanti recuperati e ritenuti provento dell'attività di spaccio. È il bilancio di 2 mesi di attività, maggio e giugno, degli agenti della squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento l'11 maggio, quando a Scanzo Rosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino, un marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione furono trovati 4,7 kg di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento per la lavorazione della sostanza. Il 14 maggio, 3 giorni dopo, un'altra operazione che ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 23 anni che aveva circa 200 grammi tra hashish e marijuana e 9.000 euro in contanti successivamente sequestrati. L'8 giugno invece un cittadino italiano di 27 anni è stato indagato per spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantitativo. In casa infatti gli agenti hanno trovato 82 kg di hashish, 1 kg di ketamina e oltre 7.000 euro in contanti. Un'attività costante, capillare, frutto del lavoro coordinato tra i diversi uffici della questura impegnati tra indagini e servizi sul territorio. L'obiettivo è individuare e colpire le reti criminali che ci sono sul territorio per restituire sicurezza alla comunità.
1: Parliamo di traffico e di viabilità, abbiamo parlato della T2, parliamo anche della EBRT, perché la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Ida Attentorio, ha suggerito modifiche alla viabilità per cercare di alleggerire gli infiniti incolonnamenti tra via Paleocapa e via San Giorgio dovuti alla introduzione della corsia per l'EBRT. Tra le ipotesi, una revisione dei tempi semaforici e anche una svolta verso via Simoncini. La fattibilità evidentemente è tutta da verificare, ma vale la pena almeno valutare l'ipotesi e fare lo sforzo di provare a capire se è fattibile convogliare il traffico diretto in A4, quindi lungo via Quarenghi, sfruttando il doppio rondò alla Malpensata e in via Carnovali, e al contempo per chi arriva dal centro città la possibilità di svoltare a sinistra all'incrocio con via Autostrada. In aggiunta, i tempi dei semafori dovrebbero garantire un deflusso rapido in modo che mai il tratto di via si intasi completamente, scrive la consigliera di Fratelli d'Italia in una interrogazione. Altra modifica connessa alle prime, una svolta continua a sinistra da via San Giorgio a via Simoncini senza passare per il semaforo. E l'elettrificazione, dice Tentorio, e la difesa del pianeta non sono il problema. Qui si è sbagliato o non si è fatto uno studio viabilistico, citiamo testualmente. Se il tram fosse a gasolio o a vapore sarebbe fuori posto lo stesso, scrive Tentorio. Andiamo ora a Treviglio, si prepara una serie di lavori stradali previsti nel POP, il piano per le opere pubbliche.
3: 9 milioni e 700 mila euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830 mila euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano da Adda a Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. 500.000 sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nei fine settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2,5 milioni arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine, l'investimento maggiore, si parla di 3 milioni, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
5: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
6: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: È sempre il momento dell'Atalanta, questo è lo slogan che campeggia sulla pagina ufficiale atalanta.it, è online la campagna abbonamenti 21, gare 2026-2027, Cristian Fulgosi vi sta proponendo già lo slogan, se vogliamo, del momento con Riccardo Sanga. Cesare Zapperi è con noi, Corriere della Sera, grazie di aver accettato il mio invito. Cesare, ti piace questo slogan? È sempre il momento dell'Atalanta.
8: E chi può dirlo meglio di te, scusa, con tutto Atalanta News tutti i giorni, tutti i giorni. È sempre il momento dell'Atalanta.
7: Esattamente, non li lasciamo soli.
8: Li hai ispirati tu.
7: Li ho ispirati io. Adesso troppo onore, caro Cesare, però mi sembra veramente un'immagine molto molto bella, con questo muro, con la scritta e poi alle spalle una meraviglia che è la nostra città alta. È sempre il momento dell'Atalanta. Ma Cesare, io ti ho sentito poi anche lunedì con illustri ospiti durante il salotto condotto da Matteo De Santis, hai rimarcato un argomento che sta molto a cuore. Quest'oggi ci saranno le visite mediche di Gaetano, per cui c'è stata la famosa fumata bianca, lo riporta anche l'Eco di Bergamo a pagina 47, però ho capito, ho colto nei tuoi pensieri che ti manca qualcosa, o sbaglio?
8: Io penso che manchi più di qualcosa.

0: Beh, intanto finalmente la telenovela Gaetano finisce, il giocatore è stato acquistato e sinceramente detto col massimo della pacatezza, tutta sta tiritera per un giocatore poco più che normale, diciamo così, forse poteva durare anche meno. Alla fine è costato 12 milioni, non è costato 30, 40, quindi è un giocatore normale, non è un fuoriclasse, sarà sicuramente adatto al gioco di Sarri, quindi si inserirà sicuramente bene nello schema tattico dell'allenatore, però insomma siamo stati qui appesi ad un filo sulla trattativa su Gaetano, forse eravamo abituati ad altri nomi e quindi questo non mi sembra che scaldi particolarmente la piazza, peraltro non è il caso di scaldare in questi giorni visto che fa già un caldo terribile, quindi ma a parte questo ho visto anche un interessantissimo intervento di Enrico Mazza su Corner di stamattina, che giustamente io l'avevo già detto la settimana scorsa, ho fatto a mia volta anch'io un post su Facebook. Sì, manca anche la voce dell'allenatore, la voce del direttore sportivo, mancano informazioni ai tifosi a cui è stata presentata una campagna abbonamenti, ma su tutto il resto c'è un grandissimo punto di domanda e giustamente almeno una parte dei tifosi, quelli che non hanno l'anello al naso, dicono vabbè, io faccio l'abbonamento perché l'Atalanta è la mia fede, è la mia squadra del cuore, però mi piacerebbe anche sapere che giocatori arriveranno, che traguardi intende prefissarsi, dove vuole andare, insomma. Credo che sarebbe davvero arrivato il momento un po' di parlare.
1: Ho ricordato, ma ha una spiegazione al di là poi della cultura tipica un po' nostra bergamasca, questa scelta di non presentare nemmeno Giuntoli, oltre che naturalmente Sarri. C'è anche un articolo con un servizio molto bello di Matteo all'interno del sito ecodibergamo.it. Queste sono le immagini, eccolo qua il servizio che la regia tempestivamente ci sta proponendo e che leggo a beneficio anche degli ascoltatori di Radio Alta. Però caro Cesare, quali spiegazioni puoi dare? È un po' in linea, se vogliamo, con quanto accade da sempre a Zingonia.
0: Forse questa volta anche un pochino più, perché io ho ricordato che Juric un anno fa fu presentato il 9 giugno, oggi siamo al 8-9 di luglio, quindi c'è un mese di ritardo. Poi qualcuno subito mi ha risposto: ah, ma sai, per le cose che dicono possiamo anche fare a meno di sentirlo. Vabbè, allora chiudiamo anche questa trasmissione, non parliamone più e buonanotte. Cioè, non è che siccome si dicono delle banalità, molto spesso le banalità, non si deve parlare. Io penso che i tifosi siano tifosi, ma sono anche clienti che acquistano un abbonamento, spendono dei soldi. Peraltro, la campagna abbonamenti, mi sembra di aver capito, è molto buona quest'anno, con delle novità interessanti. Quindi un plauso alla società per aver migliorato l'offerta ai suoi tifosi clienti, ma proprio per questo la comunicazione oggi credo sia un elemento imprescindibile. E torno a dire, non si tratta di dire voglio arrivare a vincere lo scudetto, voglio arrivare in centro, voglio acquistare Tizio, voglio acquistare Caio, ma siccome c'è stato un cambio radicale di conduzione tecnica e sportiva, sarebbe utile sapere che cosa hanno in testa sia Giuntoli che Sarri. Ce lo diranno, ma se ce lo avessero già detto da qualche giorno o da qualche settimana, secondo me non avrebbe fatto male. Io questa linea di comunicativa così centellinata, se non quasi assente, onestamente non la comprendo, però io faccio un altro mestiere.
1: Hai un ruolo di giornalista, qui emerge proprio le caratteristiche, poi tu te ne vai in giro per l'Italia, io ti seguo sempre sulla tua pagina social e così frequenti mari e monti, come si suol dire, frequenti il Tirreno, frequenti l'Adriatico.
0: Frequento anche il sentierone quasi tutti i giorni,
1: però anche il sentierone dove ti fermano i nostri cari telespettatori.
0: Mi fermano tifosi, tifose. Io, siccome mi piace molto camminare nelle ore libere, io cammino molto in città, la percorro, la osservo, la guardo, dico la mia, mi piace discutere con le persone, parlare con le persone, e molti discorsi sono anche sull'Atalanta, e quello che dico è un po' anche il senso del sentimento che raccolgo per la strada. Secondo me i tifosi vogliono sapere, vogliono informazioni, in questo momento mi sembra che siano abbastanza limitate.
1: Allora, guardiamo un attimo l'Eco di Bergamo, prezzi in linea con 25-26, Tariffa studenti, questa è la bella novità. Ieri poi, come sempre, tempestivamente Elisa Persico mi aveva inviato il link, io la ringrazio pubblicamente, prevista una promo per due settori, Rinascimento e Ovest, finora poco gettonati. Poi queste sono le tariffe che la regia vi sta proponendo, ma che trovate su tutti i siti praticamente. Ti saluta anche Ingrid, caro Cesare, perché tu non è che spopoli solo sul sentierone, se non sbaglio Ingrid è di Calolzio Corte, per cui raccoglie anche i favori femminili
0: dalla... Ecco, a piedi a Calolzio Corte non mi spingo, è un po' fuori mano.
1: È un po' fuori mano,
0: diciamo.
1: Tu cammini.
0: Però la salutiamo affettuosamente.
1: È un'ascoltatrice fedele anche di Colazione con Radio Alta, con Teo Maggiore, che è in vacanza in questo periodo, ritornerà intorno a metà settembre. Però entrando nel tecnico, il nostro caro amico Gianluca Besana, che le studia tutte, Cesare, malgrado il caldo, le studia tutte. Cioè, guarda qui cosa ha scritto, com'è cambiato il calcio di Sarri. Due, questa è la puntata numero due. La produzione offensiva di Napoli e Lazio racconta come attaccherà l'Atalanta. Si è un po' sbilanciato perché si è proiettato... già nella prossima stagione, Cesare.
0: Lui è uno studioso, giustamente prende lo storico, cioè come gioca Sarri, come ha giocato, e lo mette sull'Atalanta, e cercando di immaginare come sarà. Io non dubito che l'analisi di Besana sia assolutamente fondata, però torno a dire, bisogna che ce lo dica anche Sarri come vuole giocare. Ecco, credo che, come si diceva una volta, la gente vuol sapere, no?
1: Sì, la cantava la curva,
0: sì, io penso che sia questo un sentimento abbastanza diffuso. So che dicendo queste cose c'è qualche ben pensante che si incapriccia, perché dice ma che aspettative, ma perché bisogna parlare per forza, bisogna lasciar parlare i fatti, tutte cose vere, signori, state tranquilli che la Zingogna stanno lavorando, nessuno mette in discussione che stiano lavorando, però nel lavoro c'è anche la comunicazione, che non è una cosa trascurabile, non diventa importante solo quando si vincono i trofei, diventa importante anche quando si costruiscono le squadre, perché sempre bisogna comunicare con la controparte, i tifosi sono una controparte e vanno anche, come dire, informati su quello che si vuole fare, che non vuol dire appunto spiegare nel dettaglio cosa si sta facendo, ma dare delle indicazioni di massima. Credo che non ci sia niente di male nel ricordarlo.
1: Ecco, intanto sipario alzato con i portieri, attesa la prima con Sarri, ieri c'è stata la seduta con Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni, manca un nome a cui eravamo molto affezionati. Sai che ci sono poi terzi o quarti portieri che praticamente non scendono mai in campo, Cesare, ma svolgono questo lavoro social all'interno dello spogliatoio, così viene definito. Sono i rappresentanti dell'anima più pura, se vogliamo.
0: Ti riferisci a Rossi, il famoso terzo portiere, che in questo momento è missing, cioè non è nella rosa dei convocati per il ritiro, però non si è ancora saputo che destino avrà. Pare di capire che rimarrà nello staff tecnico della società, quindi qualche ruolo glielo daranno, come lo hanno dato a Cristian Raimondi. Penso che tutte queste persone rappresentino un patrimonio di conoscenze e di cultura anche atalantina che non va sprecato. Poi chiaramente quando ci sono dei cambi di tecnici ci sono anche delle sostituzioni, delle modifiche degli assetti interni, questo è normale negli assetti organizzativi di qualsiasi società, che sia calcistica o di altro genere, certo. Le modifiche ci sono, credo che sia saggio non disperdere un patrimonio di conoscenze, di cultura, ripeto, atalantina, di cui i due nomi che abbiamo fatto sono assolutamente di grandi portatori.
1: Ecco, parlando sempre di questo argomento, Raimondi monitorerà gli emergenti under 23 e primavera, questo nuovo
0: ruolo. La definizione è un po' curiosa, che monitorerà gli emergenti, non so che cosa voglia dire, però mi fido ciecamente della,
1: vabbè, scusami, che... carta canta, come diceva il buon Emilio Zenoni, o qualcun altro. Anche
0: è una delle comunicazioni fatte, appunto. Io non so cosa monitorerà gli emergenti mentre gli altri non li guarda, e chi sono gli emergenti è un po' curiosa come definizione. all'inizio, secondo me era sufficiente dire collaboratore tecnico dell'Under 23, che forse abbraccia tutto.
1: Tra l'altro, no? Ieri poi c'è stato un post molto discusso del buon Arturo Zambaldo, che salutiamo sempre, su questo ruolo di Cristian Raimondi, questo cuore bergamasco dalla Valle Brembana. Fammi salutare anche Bruno Maricardi, che ho visto poi durante la festa con Zogno o Nero Blu. Un particolare saluto a loro e grazie per l'invito che mi avevate fatto. Però Cesare, abbiamo ancora un paio di minuti, so che tu sei anche in partenza, perché insomma non solo onori i tuoi fans sul sentierone, però te ne vai in giro malgrado la calura. Ieri
0: no, sono sempre detta così, sennò che sia un vacanziere perenne. No.
1: Vai per lavoro, vai per lavoro.
0: L'inviato del Corriere, devo andare per lavoro in vari luoghi. Adesso sto partendo per Genova per un altro incarico di lavoro. Per carità, meglio andare a Genova che a Forlimpopoli, ecco, quindi però è sempre per lavoro, non sulla spiaggia, diciamo.
1: Sei stato categorico. Guarda che ieri, lo riporta anche l'Eco di Bergamo in prima pagina, c'erano 38,6 gradi sul sentierone, per cui fai attenzione.
0: Me ne sono accorto, sai.
1: Ecco, dovresti utilizzare l'ombrellino cinese o giapponese.
0: Erano 45 stanotte, Fabrizio, più che i 38 di ieri, allora durante la giornata.
1: Non rubiamo il lavoro a Regazzoni.
0: Non se ne può più di questo caldo, possiamo dirlo.
1: Questo sono pienamente d'accordo con te, non rubiamo il lavoro però al caro amico Regazzoni. Cosa ti aspetti nei prossimi giorni? Perché poi c'è questo calciomercato, c'è questa prima mossa dell'Atalanta. Abbiamo anche un bel tesoretto, hai un minuto Cesare per rispondermi.
0: Beh, l'abbiamo detto, sono settimane che lo diciamo, aspettiamo che questa squadra venga costruita. È chiaro che anche l'infortunio di Iena ha rappresentato una tegola che chiede un rimedio, quindi servirà sicuramente l'acquisto di un centrale, un centrocampista arrivato probabilmente ne serve un altro, si fanno altri nomi e poi vediamo. Ci stiamo dicendo da settimane sulla fiducia che Giuntoli è un fenomeno del calciomercato, quindi ci aspettiamo che il fenomeno cali sul tavolo una carta importante, che non vuol dire un grande nome, vuol dire un giocatore che è funzionale, magari di prospettiva come ne sono arrivati tanti negli anni scorsi, però dei buoni acquisti. E ci aspettiamo, doveva essere questa settimana, avevano assicurato tutti che sia Giuntoli che Sarri avrebbero parlato, ma ormai pare che slitti tutto la settimana prossima. Aspettiamo, fiduciosi che ci diranno cose interessanti, non banali come qualcun altro, e dopodiché, come dire, per i tifosi è sempre forza Atalanta a prescindere. Noi che facciamo gli osservatori, diciamo che concordiamo con magari un passo indietro, ma confidiamo nel buon lavoro di chi deve lavorare. Poi, come sempre, il giudizio lo darà il campo, e quindi attendiamo il 27 di agosto, sì, per vedere. Ci saranno anche le amichevoli prima, però poi alla fine qualche conto sono.
1: Qualche conto è il campo. Intanto, Cesare, io ti ringrazio, ti auguro buon viaggio. Ricordati che è sempre il momento dell'Atalanta, questo è lo slogan principale. E poi, grazie alla regia, e poi di portare pazienza. Questo è l'altro slogan, giusto, di questa estate.
0: Sì, ti informo che si dice claim adesso, non si dice più slogan, claim.
1: Chiedo scusa, ormai io sono rimasto.
0: È sempre il momento dell'Atalanta, virgola, ma portate pazienza.
1: Portate pazienza. Cesare, buon viaggio, ci sentiamo presto, spero. Grazie mille.
0: Buona giornata a tutti voi, grazie.
1: Grazie a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Domani avremo un altro giornalista scrittore come Gigi Riva. Grazie a Cristiano Fulgosi, al nostro Riccardo Sanga. Questa sera c'è anche una partita da seguire molto interessante per i mondiali, perché ci sono anche i mondiali tra Francia e Marocco. Buona giornata. Buonanotte a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
2: Radio, Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Sapevate che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
3: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Apriamo con i dati che arrivano dalla questura di Bergamo sul sequestro di sostanza stupefacente in città ed in provincia.
5: 3 arresti, 88 kg di droga sequestrate, oltre 16.000 euro in contanti recuperati e ritenuti provento dell'attività di spaccio. È il bilancio di 2 mesi di attività, maggio e giugno, degli agenti della squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento l'11 maggio, quando a Scanzo Rosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino, un marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione furono trovati 4,7 kg di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento per la lavorazione della sostanza. Il 14 maggio, 3 giorni dopo, un'altra operazione che ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 23 anni che aveva circa 200 grammi tra hashish e marijuana e 9.000 euro in contanti successivamente sequestrati. L'8 giugno invece un cittadino italiano di 27 anni è stato indagato per spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantitativo. In casa infatti gli agenti hanno trovato 82 kg di hashish, 1 kg di ketamina e oltre 7.000 euro in contanti. Un'attività costante, capillare, frutto del lavoro coordinato tra i diversi uffici della questura impegnati tra indagini e servizi sul territorio. L'obiettivo è individuare e colpire le reti criminali che ci sono sul territorio per restituire sicurezza alla comunità.
4: Importante passo in Regione Lombardia per il finanziamento del servizio della nuova linea T2, la tranvia elettrica bergamasca tra Bergamo e Villa Dalmè. In Commissione Bilancio, infatti, è stato dato il via libera a un emendamento all'assestamento di bilancio 26-28 prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie all'operatività dell'infrastruttura trasportistica e quindi

0: I coinvolti hanno lavorato con un obiettivo condiviso, mettendo al centro l'interesse del territorio e dei cittadini. Tragedia in mare è accaduto a Pesaro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per una signora di 80 anni di Levate. La donna stava facendo il bagno, all'improvviso è stata nuotata dai bagnini in riversa in acqua immobile. Con molta probabilità è un malore all'origine di quanto accaduto. La signora è stata portata immediatamente a riva, dove si è cercato di rianimarla con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Ogni tentativo però di salvarle la vita è stato vano. Sul posto, oltre agli uomini del servizio di soccorso, anche i militari della Guardia Costiera. E a proposito di vacanze, dove vanno i bergamaschi? Dove hanno prenotato? Siamo andati a cercare di capire.
1: Le agenzie di viaggio del territorio parlano chiaro: oltre alle classiche mete balneari del sud Italia come la Puglia e la Sardegna e alla vicina Liguria, i bergamaschi quest'anno scelgono serenità e l'esperienza. Complici i voli diretti dallo Scalo di Orio, le cinque mete internazionali più gettonate vedono un mix sorprendente.
2: Anche quest'anno chiaramente prediligono il mare in Italia, praticamente, perché c'è questo pseudoterrorismo mediatico delle guerre, dei voli che cancellano. Sono false notizie, i voli partono, probabilmente qualcuno è in ritardo. E il lungo raggio funziona, anzi per noi funziona molto bene, più che la destinazione corta. I bergamaschi hanno anche un po' imparato a conoscere, di programmare meglio. Abbiamo già programmazioni ottobre, novembre, dicembre, gennaio dell'anno prossimo.
3: Il bergamasco ha scelto sempre mare, montagna, ma anche il lungo raggio. Non rinuncia alle Maldive, che ultimamente anche ad agosto sono molto gettonate, e non rinuncia neanche ai viaggi come può essere la Namibia, l'Oriente. Non ha paura a viaggiare, per fortuna è tornato in agenzia e ha voglia di evadere.
1: I rincari estivi stanno cambiando le abitudini dei vacanzieri dei bergamaschi, pur mantenendo popolare il turismo di prossimità in montagna per il weekend. Una settimana all inclusive per una famiglia di 4 persone costa fino a 6.700 euro al mare e 5.000 euro in montagna, secondo le associazioni di categoria. Mare o montagna quest'anno?
4: Ho già fatto vacanze a maggio ed era un mix di mare e escursioni in Vietnam.
5: Andiamo sul Trasimeno.
1: Quindi lago.
5: Lago, quest'anno sì, cambiamo. Di solito però vado al mare.
6: Sia l'uno che l'altro, nei giorni più caldi montagna e poi tra poco mare.
7: Per i benefici che dà la respirazione, alla tiroide, lo iodio, insomma, personalmente ne traggo più beneficio.
8: Fa caldo, bisogna rinfrescarsi, però non disdico neanche la montagna.
1: Per maggiori dettagli sulle tendenze turistiche è possibile approfondire i dati delle associazioni dei consumatori.
0: Parliamo di traffico e di viabilità, abbiamo parlato della T2, parliamo anche della EBRT, perché la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Ida Attentorio, ha suggerito modifiche alla viabilità per cercare di alleggerire gli infiniti incolonnamenti tra via Paleocapa e via San Giorgio dovuti alla introduzione della corsia per le EBRT. Tra le ipotesi, una revisione dei tempi semaforici e anche una svolta verso via Simoncini. La fattibilità evidentemente è tutta da verificare, ma vale la pena almeno valutare l'ipotesi e fare lo sforzo di provare a capire se è fattibile convogliare il traffico diretto in A4, quindi lungo via Quarenghi, sfruttando il doppio rondò alla Malpensata e in via Carnovali, e al contempo, per chi arriva dal centro città, la possibilità di svoltare a sinistra all'incrocio con via Autostrada. In aggiunta, i tempi dei semafori dovrebbero garantire un deflusso rapido, in modo che mai il tratto di via si intasi completamente, scrive la consigliera di Fratelli d'Italia in una interrogazione. Altra modifica connessa alle prime: una svolta continua a sinistra da via San Giorgio a via Simoncini senza passare per il semaforo. E l'elettrificazione, dice Attentorio, e la difesa del pianeta non sono il problema. Qui si è sbagliato o non si è fatto uno studio viabilistico, citiamo testualmente. Se il tram fosse a gasolio o a vapore sarebbe fuori posto lo stesso, scrive Attentorio. Andiamo ora a Treviglio, si prepara una serie di lavori stradali previsti nel POP, il piano per le opere pubbliche.

0: 9.700.000 euro è l'investimento per il piano delle opere pubbliche di Treviglio, con lo scopo di ridisegnare la mobilità, potenziare la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana. Parte la manutenzione straordinaria delle arterie viarie con un investimento da 830.000 euro. Previsti lavori sulla statale 11 Cassano d'Adda Caravaggio e in particolare sulle rotatorie. 500.000 sarà investito su marciapiedi e asfaltature. Cambiano le regole di sosta al parcheggio Turro a nord della stazione centrale. Nei fine settimana e nei giorni festivi i posti riservati ai pendolari residenti diventano sosta libera e gratuiti per tutti. Nei giorni feriali questi posti restano riservati, ma solo nella fascia tra le 6 e le 12. Dopo, quelli non utilizzati saranno a disposizione di tutti. 2.500.000 arriveranno per la nuova area di sosta a sud della fiera, con 237 nuovi posti auto che si aggiungono agli oltre 300 già disponibili. Infine, l'investimento maggiore, si parla di 3.000.000, sarà per la ciclovia intermodale della Bicipolitana, che collegherà punti diversi della città con la stazione centrale, tra cui Piazza Insurrezione, Piazza del Popolo e Piazza Setti.
1: Ed ora invece andiamo a Calusco, Ponte San Michele. Transitare sul ponte dopo la chiusura di quello di Brivio è diventata una vera e propria impresa, ma far transitare treni e auto insieme, ecco, è arrivato il no.
2: È un incubo tutte le mattine, anche perché io per fare Calusco-Robbiate, che sono più o meno 6 km, 7, io devo uscire di casa alle 7 per essere al lavoro alle 8. È diventato veramente difficile fare questa strada.
3: Code fino a un'ora, semafori interminabili e migliaia di automobilisti costretti ogni giorno ad armarsi di pazienza. È la situazione che si vive sul ponte San Michele dopo la chiusura del ponte di Brivio per i lavori di messa in sicurezza, che ha spostato gran parte del traffico tra Bergamo e Lecco sull'attraversamento tra Calusco e Paderno. Nei giorni più critici il traffico ha raggiunto tra i 42 e i 44.000 veicoli al giorno, quasi il doppio rispetto ai flussi abituali. Con la fine delle scuole la situazione è leggermente migliorata, ma nelle ore di punta i rallentamenti continuano a creare pesanti disagi a pendolari e residenti.
4: Con la chiusura delle scuole, con l'inizio forse del periodo estivo, sembra che il traffico sia leggermente diminuito, anche se nelle ore di punta parliamo sempre dalle 7 alle 8 e mezzo e nel pomeriggio dalle 4 e mezzo alle 5 e mezza 6 c'è sempre una coda, sia in entrambi i lati, sia da Calusco verso Paderno la mattina che da Paderno verso Calusco la sera.
3: Per cercare di ridurre le attese, il Comune aveva chiesto a Rete Ferroviaria Italiana una deroga alla regolazione del ponte, proponendo il passaggio contemporaneo di auto e treni nelle fasce di maggiore traffico, dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19. Una richiesta che però è stata respinta da RFI, che ha spiegato come la soluzione sia incompatibile con gli attuali limiti di carico a cui è sottoposto il ponte storico. Intanto prosegue l'iter per il nuovo ponte ferroviario che sorgerà tra Calusco e Paderno nell'ambito del potenziamento della linea Carnate-Ponte San Pietro. L'attuale ponte è destinato a chiudere definitivamente al traffico nel 2030, mentre la nuova infrastruttura non entrerà in funzione prima del 2034, un orizzonte ancora lontano, mentre automobilisti e pendolari continuano ogni giorno a fare i conti con lunghe attese e forti rallentamenti.
1: Andiamo sul lago. I paesi rivieraschi del lago d'Iseo, quelli bergamaschi e quelli bresciani, puntano a collegare gli itinerari escursionistici e pedonali per dare vita al Cammino dei Borghi Riflessi, 100 chilometri.
5: Un cammino di 100 chilometri attorno al Sebino bergamasco e bresciano per valorizzare borghi e sentieri, caldeggiato da Visit Lake Iseo. Crocevia il progetto Cammino dei Borghi Riflessi, attraverso il quale si punta al collegamento dei diversi tracciati che circondano il lago in un viaggio spesso mozzafiato. Si tratta di passeggiate già esistenti e funzionanti, ma da riqualificare e mettere in sicurezza. A beneficiare di fondi per 150.000 euro sono stati i comuni di Tavernola, Fonteno e Riva di Solto, che hanno partecipato a un bando di GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per il recupero dei tracciati.
6: Il Cammino dei Borghi Riflessi è un percorso sentieristico che tocca tutti i comuni del Lago d'Iseo, sicuramente molto importante per i nostri turisti, per il flusso turistico di questi ultimi tempi, dare delle possibilità non solo con le strade normali, ma anche per quanto riguarda i percorsi sentieristici che sono da valorizzare.
5: Oltre al lavoro dei volontari, è prevista la manutenzione della cartellonistica sulle staccionate e altri elementi come tavoli e panchine utili alla sosta degli appassionati. L'iniziativa mira alla valorizzazione dei borghi attraverso un turismo lento e indirizzato al verde sostenibile. Lavori al via entro l'inizio del nuovo anno.
7: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

Radio Alta. Sono le 19 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, musica grande. Magic.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Magic.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.